0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica. Do up and-

0: Europa, temperature record anche oggi, domani, oggi praticamente al picco del caldo, Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicine ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa ha spinto la fioritura delle famose lenticchie, sono quelle là, lenticchie di Norcia, no, le Castelluccio di Norcia, non vorrei sbagliare. Però la fioritura di Castelluccio di Norcia, cioè sono famose le lenticchie, cerca un attimo, mi è venuto un attimo dubbio. Domani, martedì, invece arrivano le piogge. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno sono state 1300 le vittime in eccesso legate alle alte temperature. Andiamo sullo sport. Il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Per la Formula 1, Russell domina su Antonelli in Austria, vince e avvicina il compagno di squadra terzo in classifica piloti, seconda la Red Bull di Verstappen, male le due Ferrari, Hamilton quinto, Leclerc ottavo. Nella MotoGP ad Assen, podio tutto Aprilia, il giapponese Ogura vince il Gran Premio d'Olanda davanti a Fernandez e Jorge Martin, quarta la Ducati di Gian Antonio. Queste le notizie principali, la fioritura delle lenticchie.
1: Allora, Castelluccio di Norcia è famoso appunto per la fioritura. Stiamo parlando di papaveri, senape e giallo senape, blu fiordalisi, quindi questa si parla della, proprio della fioritura di fine giugno e metà luglio, ok? Quindi questo è il periodo, però poi è famosa, come dicevi te, proprio per le lenticchie. Bravissimo, per le lenticchie
0: che non riguardano la fioritura.
1: No,
0: grazie, perdonate la mia ignoranza. Meno male che c'ho la liti pronta. Grazie all'amico Google.
1: Ovvio.
0: Allora, tra poco preparatevi, c'è la raffica di messaggi. Mattinieri, perché, chi siete, dove andate, come andate il weekend, rispondete con un vocale, tra poco vi ricordiamo come, su Radio Kiss Kiss.

0: di giugno. Allora, volevi dire qualcosa?
1: Allora, sì, voglio fare una piccola
0: fioritura.
1: Sì, allora, la fioritura di Castelluccio, allora voglio fare una piccola precisazione che è un fenomeno totalmente naturale e all'interno c'è anche la pianta delle lenticchie, quindi fiorisce anche quella proprio spontaneamente, però anche una varietà, appunto, come ho detto prima, di specie di fiori, quindi papaveri rossi, fiordalisi blu e senape gialla. Questo dà praticamente dei colori meravigliosi. Bene. Oltre poi alla pianta delle lenticchie, ok?
0: Sì, sì.
1: La fioritura delle lenticchie.
0: Il nostro amico quindi Davide ci dice una fioritura di lenticchie di Castelluccio.
1: Sì, ma non è solo di lenticchie, è tutto questo che ti ho. Ed è tutto spontaneo.
0: Va bene. Tutto spontaneo, molto bello, sì. Ragazzi, fantastico come spontanea. Adesso la raffica, ti piace questo collegamento molto vecchio stile. Dedicata a voi, sigla!

0: scusa, ma è stato fatto?
1: Non è mai abbastanza, ragazzi. Buongiorno. Allora, vocali, da questo momento siete subito in onda. Mattinieri, perché? Di cosa vi occupate? E salutate soprattutto la vostra categoria di mattinieri a lunedì. Ci vuole, ci vuole, sì, l'incoraggiamento per i colleghi. E allora, vocali a questo numero:
2: 347-490-0042.
1: Allora, ci chiedono una cosa. Aiti.
3: Buongiorno a tutti, Francesco dalla Barbagia.
1: Francesco, che dici?
3: Buon lavoro a tutti. Kiss, kiss. Mm. Max, come mai non si sente più la canzone della Lady?
1: La Lady su Radio Kiss.
3: Domanda.
1: No, ragazzi, è capitato, noi la mettiamo, a volte sì, a volte no. Cioè, abbiamo la compilation della Lady, ve la facciamo sentire anche più avanti. Dai, Alfredo, buongiorno.
4: Ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
4: Sono Alfredo da Milano. Che finalmente dici? Mi fa piacere che questi ragazzini riscoprono i giochi che abbiamo fatto noi. Bellissimi.
1: Vero, ne abbiamo parlato.
4: Grazie per la compagnia che mi farete per il viaggio. Buona giornata.
2: Grazie
4: a tutti.
2: A te.
1: Grazie a voi che ci scegliete. Ditelo in giro che tra mattinieri ci troviamo presto qui su Kiss Kiss. Ditelo ai colleghi. Buongiorno. C'è Au. Au. Non so chi è. Au.
5: Buongiorno, ragazzi. Noi siamo in viaggio verso Roma. Questa mattina partiti alle 3:30. Dopo una settimana meravigliosa in Salento. Animo.
1: Dai, buongiorno. Vai.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno Max, buongiorno Lady.
2: Ciao.
6: Gianluca da San Marco. Ieri sono stato alla festa di compleanno di 18 anni di mia sorella. Sono rincasato alle 2 ed eccomi qui alle 5.
1: Dai, che ce la puoi fare. Elena, buongiorno.
7: Buongiorno mattinieri. Caldo a gogo, impegni familiari, impegni di lavoro, non ci si ferma mai. Un'altra settimana di fuoco, ma meno male che ci siete voi.
1: Dai.
7: Elena dalla provincia di Napoli.
1: Ciao Elena, buongiorno Gianluca.
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti. E niente, iniziamo questo lunedì alla grande, anche perché ieri mi hanno trasformato il contratto al tempo determinato a indeterminato.
1: Auguri.
8: E niente, sono la guardia giurata di Roma e dai, kiss kiss a tutti.
1: Senti, tu non riposi oggi che è santo patrono di Roma, niente, lavori, vai Giuseppe.
9: Ciao mattinieri, Giuseppe da Napoli, direzione Puglia, per lavoro. Buona settimana a tutti. Ehi Max, sei troppo forte.
1: No, grazie.
9: Un kiss kiss della mia bellissima Napoli. Ciao.
1: Ciao. Ci sono stati ieri e poi anche la mia. Pronto?
10: Ciao Max. Ciao Leti.
1: Ciao Marino.
10: Buon inizio settimana, buon lavoro. Marino da Bergamo, ciao ciao.
1: Ciao Marino, che categoria salutiamo, ragazzi?
11: Buongiorno. Buongiorno amici di Radio Kiss Kiss, buongiorno Max e buongiorno Leti, ragazzi. La categoria del lunedì, del martedì e così via sono, ragazzi, i militari, le forze dell'ordine, eccetera, eccetera, eccetera. Perché loro sono sempre sul pezzo.
1: Ma anche
11: oddio,
1: tu?
11: Noi stiamo sempre sul pezzo.
1: Perfetto.
11: Grazie della compagnia Radio Kiss Kiss, un bacio a tutti quanti voi dall'autostrada A4 direzione sud.
1: Il nome, come ti chiami?
11: Un bacio a tutti quanti voi da Nicola.
2: Ciao Nicola.
1: Vincenzo, buongiorno.
12: Signori, buongiorno. Il sole è scomparso dentro l'umidità.
1: Ah, ce l'ho andato la foto. Aspetta, aspetta, sì, che ce n'ho tanti. Buongiorno a Marianna. Come stai, Marianna?
13: Dalla provincia di Bergamo, ma non sono bergamasca, sono adottata ormai qui da 25 anni. Mi sveglio sempre prestissimo tutte le mattine perché sono operatore sociosanitario. E sto andando a lavoro.
1: Dai, ciao.
14: Allora, io la categoria saluto tutti. Ma volevo fare gli auguri al mio papi che oggi fa 85 anni. Ciao, grazie Kiss Kiss.
1: Auguri a tuo papi, buongiorno.
15: Buongiorno mattinieri, ciao Max, ciao Leti, buon inizio di settimana a tutti. Pasquale di Sassano.
1: Ciao Pasquale. Gabriella, come
16: buongiorno,
1: va?
16: Buongiorno mattinieri. Non dimenticate di salutare i miei colleghi pasticceri che tutte le mattine si alzano per regalarvi un buongiorno.
1: Grazie.
17: Buongiorno Max e buongiorno la Leti.
1: Siamo noi,
17: sempre Franco da San Severo. Ieri al mare, oggi si arano i biglietti.
1: Dai.
18: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Giancarlo, direzione Ascoli. Saluti i miei colleghi.
1: Vai Piero.
19: Ciao Max, ciao la Leti. Siamo qui tornati alla Cuneo.
9: Ciao.
19: Come ti ho promesso, ho detto che vi avrei salutato lunedì mattina perché siamo in viaggio. Verso Livorno e ci partiamo per la Sardegna. Dai. Animo, ci
9: ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Dai, l'approccio è decisamente diverso rispetto a chi va al lavoro. Complimenti ragazzi, c'è un'altra raffica e storie da mattinieri tra poco su Radio Kiss Kiss.
20: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con

Chischi sa te che questa sera non hai impegni e decidi di uscire da sola per vedere cosa ti riserva la notte. Chischi sa te che non sai gestire i tuoi capelli ribelli e per tenerli a bada chiedi aiuto alla tua migliore amica. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chischi è con te. Chischi a tutti.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Yes, yes. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno.
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al primo luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss Kiss.

0: ormai lo chiamano in tutti i modi.
1: Sì.
0: Buona domenica a tutti ragazzi, e la sua canzone oggi è lunedì 29 di giugno. Buongiorno, diciamo, abbiamo perso un attimo la connessione del tempo, succede di solito in vacanza, quando si va al lavoro invece si ricorda perfettamente che oggi è lunedì. Allora, qual è il vostro stato d'animo? Sapete che potete raccontarcelo al telefono, non con vocali perché tra poco vi chiamiamo, e allora se volete raccontarci come inizia questo lunedì, con quale approccio, come è andato il weekend, volete farlo al telefono, lo scrivete con un messaggio di testo, chiamatemi, sono Max da Roma, faccio un esempio,
1: e potete farlo salvando questo numero 347 490 0042.
0: Io per esempio volevo sentire Alessandra,
1: ho provato a scrivere Alessandra se voleva stare un pochino al telefono con noi, perché mi ha dato un messaggio molto carino e volevo rincuorarla un po', perché lei scrive: sono talmente fuori di testa che mi sono resa conto di essere uscita senza reggiseno. Deve lavorare fino alle 15, spera che non si noda troppo sotto la divisa. Alessandra, stai tranquilla, è superato il reggiseno, io non lo porto mai, quindi non ti preoccupare proprio.
0: Vabbè, scusa, però spero non si noti sotto la divisa, dipende che divisa ha, cioè quella da non so, da forze dell'ordine, da cameriere, magari dipende, se è sottile troppo forse un po' si vede, non so,
1: guarda, probabilmente. Alessandra, fai una cosa, io a volte quando capita, se hai quello scotch di carta,
0: metti lì, dove?
1: Te lo metti a mo' di stelline e vedrai che non si nota più nulla.
0: Va bene, allora, se volete parlare con noi, storie, vita da mattinieri, come andate il weekend, cosa prevede questo inizio di settimana, messaggi di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Proviamo a fare una o due telefonate tra poco, forse pure tre, veloci, dai, ci proviamo tra poco. Siamo noi che chiamiamo i mattinieri in diretta nazionale tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: The Black Eyed Peas, I Got a Feeling, e mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Allora, chiacchieriamo con voi, lo facciamo con molto piacere.
1: Sì.
0: Buongiorno Noemi, come stai?
1: Ciao Noemi.
2: Buongiorno ragazzi, tutto bene, tutto bene.
0: Dai, dove ti abbiamo raggiunta? Che città? Bergamo mi pare, giusto?
2: Provincia di Bergamo, sì, sto andando al lavoro.
1: Che lavoro fai?
2: Lavoro in una pasticceria, sono una cake designer.
0: Oh, quindi fai quelle torte belle definite, quelle torte belle con disegni.
2: In pasta di zucchero, esatto, tutte quelle torte lì.
0: Vengono fatte con pasta di zucchero, praticamente quali sono le cose che ti chiedono maggiormente? Cioè figure, disegni, cose?
2: Di solito i soggetti o magari le statuine per i matrimoni oppure le torte per bambini, quindi riproducendo i soggetti dei cartoni che piacciono ai bambini.
1: Allora, oggi quante ne hai in programma?
2: Non lo so, te lo dico quando arrivo.
0: Senti, no, immagino che ci sia un bel po' di lavoro dietro, no? Perché avrai la base forse di pan di Spagna, ma poi ci fai tutto il rivestimento con lo zucchero, appunto col pan di zucchero, con tipo il marshmallow,
2: sì,
0: cos'è?
2: Sì.
0: Quella roba tipo marshmallow sciolti, cos'è?
2: No, è proprio pasta di zucchero, un composto comunque a base di zucchero a velo, però la torta dentro è una torta classicissima, poi ricoperta con la pasta di zucchero decorata.
0: Senti, ma io credevo, vedo che tu insomma lavori, cioè, c'è tanto lavoro, come dicevi, però credevo fosse una moda di qualche anno fa, invece
1: no,
0: tiene questa
1: tengono,
0: cosa.
1: No, certo.
2: No, dai, tiene botta, tiene botta.
1: Anche perché
2: magari un po' meno.
1: Però sono bellissime da vedere.
0: Sono belle da vedere. Sì. E poi perché costano, no? Anche c'è un grande lavoro. Quante ore ci metti a fare una torta di 2-3 kg, per esempio?
2: Dipende, perché i 2-3 kg possono anche metterci sopra poche decorazioni, quindi
1: certo,
2: abbastanza veloce, oppure riempirla e quindi diventa infinita. Di solito un soggettino ci vogliono un'ora, un'ora e mezza, due, in base
1: mentre
2: alla particolarità.
1: Una tre piani da matrimonio?
2: Dipende, può essere piena di fiori fatti in pasta di zucchero e quindi infinita, oppure molto semplice, più veloce. Purtroppo non c'è uno standard.
0: Senti Noemi, weekend com'è andato? Sei arrivi stanca stamattina o sei in forma dal...
2: No, dai, siamo stati al lago ieri, quindi con tutta la famiglia, un sacco di amici, quindi ci siamo rilassati.
0: Dai, perfetto. Allora, orario di lavoro, chiudiamo con questa domanda. Cioè, a che ora inizi e finisci? Più o meno
2: 7:30, un orario molto molto bello.
0: No, perfetto,
1: infatti è comodissimo.
0: Buon lavoro Noemi, un saluto.
1: Ciao Noemi.
2: Grazie, buona giornata. Ciao, ciao,
0: grazie
2: ciao
0: per essere dei nostri. Al volo volevo sentire perché fai fischiare le cuffie, se 70 anni di radio
1: no,
0: ci riesci.
1: Mi prudeva un orecchio, perdonate.
0: Come prudevano?
1: Capito.
0: Vabbè, andiamo da Davide, che abbiamo la liti. Davide, buongiorno.
1: Vai.
0: Allora, chiamiamo Davide al volo, mi piace fare queste due telefonate con voi. Quello in onda, dai, quello in onda.
1: Vai.
0: Via. Davide, buongiorno. Ecco qua, l'abbiamo raggiunto. No, squilla ancora.
1: Sì.
0: Bello, perché facciamo
1: Davide?
0: Queste sorprese.
1: No.
0: Aspetta, allora sai che facciamo? Davide non ci risponde. Voglio andare da Lilli, perché anche Lilli credo faccia... Andiamo a tema pasticceri stamattina, vai. Lilli, ecco qua. Chiamiamo Lilli, che tra l'altro questa bella foto elegante, tutta
1: sì,
0: di rosso.
1: Sì, vestita di rosso, sì, sì.
0: Quindi...
1: Lilli?
0: Buongiorno Lilli, come
3: ciao.
0: Stai?
3: Ciao. Ecco. Molto bene, molto bene.
0: Allora, cosa fai tu Lilli nella vita?
3: Stamattina, ragazzi, io sono una barista.
0: Quindi mi ricordavo.
3: Abbiamo una pasticceria a bar, vi ricordate?
0: Sì, come
1: e tu
0: no?
1: Ti occupi della parte bar o pasticceria?
0: Tutto.
3: No, io sono la parte esterna per la pasticceria, se ne occupa mio marito Paolo, perché è più indicato sicuramente.
0: Sì, ricordo con molto piacere Lilli, che ci ha dato una crostata in dono.
3: Sì, sì, sì,
0: dai,
3: sì,
0: come?
3: È stato davvero un piacere.
0: Quando sei venuta a Roma.
3: Ce ne vorrebbe un'altra, io verrò a fare un altro giro a Roma.
0: Certo, come no, assolutamente. Quando vieni a Roma ci vediamo con molto piacere. Lilli, senti, com'è andato il weekend? È andato bene? È stata dura?
3: No, il weekend è stato favoloso, siamo stati in piscina a casa di una mia amica, quindi è stato molto molto rilassante, devo dire la verità.
0: Quindi poi
3: tranquilli, la piscina stavamo solo noi, quindi è molto, molto...
0: Come hai fatto a trovare una piscina solo voi? Cioè non era di quelle pubbliche?
3: È a casa della mia amica.
0: Ecco,
1: quindi una bella casa con piscina. E io pure voglio la piscina.
0: Quindi se la lei ti vuole la piscina, ragazzi, la piscina, va bene.
3: Lei ti facciamo un gruppo e andiamo tutti a casa della mia amica.
1: Ok, mi imbuco anch'io.
0: Buona idea.
3: Tanto lei è come me, è molto socievole, quindi è
0: sì. Allora,
3: ragazzi, volevo fare gli auguri anche a Paola, perché oggi è il suo santo, visto che sta già lavorando e producendo per gli altri santi. Lo faccio anche a lui.
0: Dai, è vero, oggi è stato Pietro e Paolo. Va bene, buon lavoro, auguri a Paolo.
1: Ciao Lilli, auguri a Paolo.
3: Ci vediamo presto per un altro dolcetto per voi. Ciao ragazzi.
1: Ciao Lilli.
0: No. Allora ragazzi, è bello sentirvi al telefono, sì. Dove ci raccontate un po' di voi. Allora, però il finale è dedicato e ce la posso fare del lunedì. Adesso elencate le cose che vi aspettano e poi dite: ma sì, malgrado tutto ce la posso fare. Tra un po' vi ricordiamo il numero. Intanto Wild Care Wasted, la nuova canzone di Anna.

0: dei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Max Poli, scusa,
1: Laleti.
0: Pronti perché tra poco c'è il gran finale di questo lunedì 29 giugno, almeno dei mattinieri. E allora, cosa vi aspetta in questa giornata, in questa settimana se preferite? Raccontate i tanti impegni che avete, ma allo stesso tempo l'invito è quello di automotivarsi.
1: Certo.
0: Ecco, facciamo un po' di training autogeno, ce la posso fare. E allora, elencate le cose che vi aspettano, allo stesso tempo motivatevi con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Leggiamo ed ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.
2: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
3: Alla ricerca della qualità.
4: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
3: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Aeo e Famila.
4: Porca vacca, non sul tappeto!
2: Kiss Kiss.
5: So

0: It's so easy to fall in love, la canzone di Olivia Dean. Come siamo morbidi stamattina.
1: Vero.
0: Faccio cosa? No, Olivia Dean, non ce l'ho con te, tranquillo. Allora, buongiorno ragazzi, siamo i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss, ricordato, ogni mattina dalle 5 alle 7, Max.
1: La Leti.
0: Leggevo, prima di andare, ti suona il telefono, Leti? Cioè,
1: era sveglia.
0: Ma stamattina le fai tutte.
1: Cioè, tutte ce le ho.
0: Vabbè, allora, dicevo... Leggevo di questo fenomeno delle micro gentilezze, uno studio psicologico fatto da eminenti psicologi, giustamente, chi vuoi che li faccia. Ero preso un attimo prima di andare con la raffica finale, sì. Tra poco. Leggevo che si parla sempre più spesso di micro kindness, cioè piccoli gesti quotidiani che migliorano la giornata a chi li riceve e anche a chi li fa. Certo. Cioè tenere aperta la porta, lasciare passare qualcuno nel traffico, offrire un caffè, fare un complimento sincero, costano quasi zero ma hanno un effetto enorme non solo su chi riceve questo gesto ma anche chi lo fa. Ecco, sì. Quindi...
1: A me piace molto, sì.
0: Anche in questo lunedì facciamo piccoli gesti per gli altri, dai.
1: Un po' di gentilezza, ragazzi. Quindi, un sorriso anche, basta anche quello.
0: Il gesto che vi chiediamo adesso è quello di mandare un vocale dove elencate le cose che avete da fare, ma allo stesso tempo vi automotivate con un ce la posso fare. Un gesto d'amore per voi stessi.
1: Sì.
0: Vocali al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Dai, mettiamo questa canzone e poi vi sentiamo uno dietro l'altro nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: su Radio Kiss Kiss. Brash da Dio, pronti, tocca a voi.
1: Ho tre riunioni, due figli da portare a scuola, una bolletta da capire e il frigo che mi giudica. Ma ce la posso fare.
0: Vocali a go-go, nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Pronto? Chi è?
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
3: Daniele di Colante. Saluto tutti quelli della mia categoria. E volevo dirvi, domani è l'ultima alzataccia che faccio.
0: Perché?
3: Poi per me e mio marito è arrivato il momento della pensione.
0: Oh, dai.
3: Animo. Un abbraccio a tutti.
2: Un abbraccio.
0: Ce la puoi fare, pensavo ferie, invece pensione, dai.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Noi ci automotiviamo in primis perché vi ascoltiamo sempre.
0: Dai,
4: e quindi voi ci date una mano ad automotivarci. E poi per lo più comincia una settimana abbastanza calda.
0: Dai,
4: e noi ci adattiamo. Saluti Giovanni ed Emanuela da Monte San Biagio.
2: Ciao ragazzi.
0: Pronto? Buongiorno. Chi è?
5: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Nicola da Torre Maggiore Foggia. Carabiniere, sto andando a Foggia in procura, sezione PG. Oggi veramente ce la posso fare perché in ufficio questa settimana sarò solo.
0: Dai,
5: gli altri in vacanza, giustamente.
0: Quanto tocca a te.
5: Mi fate fare gli auguri a mio figlio Pietro,
0: come
5: che
0: no?
5: Oggi è il suo onomastico, Pietro e Paolo, e gli auguri a tutti i Pietro e Paolo.
0: L'hai fatto, buongiorno Vale.
6: Ciao Max, ciao Leti. Buon inizio settimana e un saluto a tutti i baristi che sono sopravvissuti al weekend di lavoro in montagna. Valentina da Pragelato.
0: Ciao Valentina, andiamo a Monza.
7: Buongiorno.
0: Pronto?
7: Mattinieri, Alfredo da Monza. Oggi vi ascolto anche io che abbiamo cambiato orario per il caldo. Ciao a tutti, kiss kiss.
2: Kiss kiss a te.
0: Filippo, buongiorno.
8: Kiss kiss, sono Filippo da Faenza, ora in Repubblica Ceca. E quello che faccio oggi, come sempre, fare delle piastrelle. Quello che mi motiva è che domani torno in Italia.
0: Dai.
8: Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Buongiorno. Vai, chi c'è?
5: Buongiorno Max, buongiorno Liti. Nicola da Torre Maggiore Foggia.
0: Dai.
5: Carabiniere presso la procura di Foggia, dove effettivamente sto andando al lavoro. Posso fare gli auguri a mio figlio?
0: Ah, questo è il doppione di quell'altro. Sì. Andiamo, pronto? Buongiorno.
9: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
9: Sono Vincenzo da Somma di Soviale in provincia di Napoli.
0: Dai.
9: Sono un dipendente di una ditta edile. E voglio incoraggiare tutti i colleghi del mio settore che sicuramente si saranno svegliati presto per evitare il forte
2: caldo
9: che ci sarà nelle prossime ore.
0: Dai, lavori usuranti, sì. vanno fatti riposare.
10: Ma io li sto facendo piccoli gesti per gli altri, ma non sono proprio carini.
0: No Fabio, no. Vabbè,
2: non quel tipo di gesti.
11: Buongiorno mattinieri, sono Nicola ragazzi, cose da fare oggi.
2: Sì.
11: Sono in viaggio direzione Calabria, Cariati Marina.
0: Dai, forza.
11: Un bacio di quanti voi. Ciao Max, ciao Leti, ciao amici di Radio.
0: Ciao Pasquale.
12: Buongiorno ragazzi. Pasquale di Locorotondo.
2: Ciao Pasquale.
12: Il turno di notte. Sto tornando a casa, sempre da Massafra.
0: Animo. Andiamo ad Arezzo, buongiorno.
13: Buongiorno mattinieri, ed è anche lunedì. Iniziamo questa giornata a fare caffè cappuccini. Sono Salvo dalla provincia di Arezzo. E ritornando ai vecchi giochi di una volta,
2: sì?
13: Io ricordo tanto il gioco delle biglie.
0: Le biglie. Come no,
2: belle.
0: Sì.
14: Ciao a tutti da Carmelo e Rosi, dalla Francia, che stiamo andando in Sicilia per le vacanze. Vi abbracciamo a tutti, ascoltiamo sempre Radio Kiss Kiss anche da noi in Francia.
0: Molto bene.
14: Vi abbracciamo.
0: Ciao.
15: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Raffaella, mi sto recando a Tardarelli per fare una visita di controllo. Ce la posso fare?
0: Dai,
2: sì, ce la puoi fare.
16: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno.
2: Ciao.
16: Buongiorno a tutti, Chiara da Voghera. Sto andando a fare la seconda fangatura a freddo alle terme.
0: Le fangature.
16: E poi si comincia la giornata.
2: Che bello.
16: Ciao, Radio Kiss Kiss.
0: Vai, Letti, se vuoi ti fango io, non ti preoccupare.
17: Ragazzi, buongiorno, Michelangelo da Pietramonte Corvino.
0: Ciao, Michelangelo.
17: Oggi direzione Vasto per visite mediche e poi da Vasto verso Manfredonia.
0: Vai.
18: Buongiorno, Kiss Kiss, Daniele da Manfredonia.
2: Ciao.
18: Transfer Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Giovanni Rotondo, Manfredonia.
0: No, ce la puoi fare, dai, Maria Laura.
19: Ciao Max, ciao Leti.
2: Ciao.
19: Io finalmente ho portato a casa la mia cagnolina dalla clinica veterinaria dopo 15 giorni di turismo per cliniche varie,
0: dai.
19: Perché non si capiva cosa avesse e adesso
0: meglio.
19: Sta bene, quindi
2: no, male.
19: Diciamo che ce la possiamo sempre fare.
2: Certo.
19: Un bacione, siete bravissimi.
0: Grazie Maria Laura, un saluto e siamo felici per la tua,
2: sì,
0: cagnolina. Abbiamo chiuso in bellezza così,
2: certo,
0: con lei. Dai, allora tra poco Pippo Pelo e Adriana per il Pippo Pelo Show, grazie alla regia.
2: Andrea Cimino.
0: Domani con una nuova puntata dei mattinieri, tipo serie TV, no?
2: Sì.
0: Mi lasciamo con Blow Me, Call Me dal 1980. Da Max Poli e Laliti, ottima settimana e Kiss Kiss a tutti.

0: Siamo Max e la Leti e apre quasi il Pippo Pelo Show qui a Radio Kiss Kiss.
1: Ma prima, come sempre, visto che sono le 6:58, andiamo subito dalla nostra redazione dove c'è Cristina Manco per tutte le news. A tra poco.
2: Una buona giornata e bentrovati. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e di tenere un incontro domani a Doha, lo riferisce Axios citando un alto funzionario americano, dopo che nelle ultime ore le forze armate statunitensi avevano condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area del Golfo in risposta all'attacco iraniano contro una petroliera commerciale. Intanto l'esercito di Israele ha reso noto di aver distrutto l'infrastruttura terroristica sotterranea di Hezbollah nel Libano meridionale. Il devastante terremoto in Venezuela, il bilancio ufficiale aggiornato a 1450 morti e 50.000 dispersi. Quattro giorni dopo le violente scosse, un uomo e suo figlio adolescente sono stati estratti vivi dalle macerie a Karabayeda. Sottratta alla morte anche una donna, il salvataggio quasi miracoloso è stato opera di squadre di soccorso americane e francesi, mentre i vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con due dei suoi tre figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuso. Tre morti, quattro feriti e 42 dispersi nella comunità dei nostri connazionali. Il caldo estremo, allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: in Europa dal 21 giugno sono oltre 1300 le vittime legate alle alte temperature. Il nostro è il continente che si riscalda più velocemente. Dopo quello di ieri, oggi previsto un nuovo picco in Italia dai 37 ai 41 gradi della pianura padana. Ultima fase dell'eccezionale ondata di calore cominciata due settimane fa. Da mercoledì arriverà vento dai Balcani che porterà una diminuzione delle temperature e attività temporalesca con grandinate su gran parte del paese. La cronaca, la strage di Casalotti a Roma e caccia in tutta Italia al 43enne bengalese accusato di aver ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni nella loro abitazione. Si indaga nella rete dei contatti, nei luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni, presidi alle frontiere. Si cerca anche nei casolari attorno alla capitale. Il figlio ventenne della coppia, unico sopravvissuto alla strage, è stato operato alla testa. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio dopo essersi tuffato nel lago di Vico nel Viterbese, al lavoro i sommozzatori con mezzi ad alta tecnologia in acque difficili da perlustrare. Lo sport calcio finisce con la vittoria del Canada sul Sudafrica, il primo sedicesimo di finale del Mondiale 2026, decisivo un gol nel recupero di Eustachio che manda per la prima volta nella sua storia il Canada agli ottavi. Tennis, oggi il debutto di Sinner a Wimbledon, il primo avversario sul suo cammino, il serbo Kecmanovic, in campo anche Dardari e Elisabetta Cocciaretto. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.

0: cari ascoltatori, buongiorno. Adesso io vi do un numero che è lo 081 546 1212. Per favore segnate questo numero 081 546 1212 e dopo la sigla potete chiamare in diretta in tempo reale senza filtro, perché non c'è Anna Chiara,
1: ok,
0: e c'è Andrea Cimino per mettere in difficoltà Andrea,
1: mamma
0: che in regia
1: mia.
0: Subito ci passerà le telefonate che arriveranno. Lo ripeto, 081 546 1212. Facciamo una raffica in diretta telefonica stamattina.

0: Allora, okay, 0815 46 12 12, potete chiamare da adesso, mandate insomma una telefonata, telefonateci e parlate con noi in tempo reale, ovviamente al telefono con il nostro centralino che spero sia attivo in questo momento, lo ripeto, 0815 46 12 12. Mi dicono che c'è un problema,
1: probabilmente non è attivo
0: al centralino, che in questo momento non è attivo.
1: A noi piacciono le cose facili, no?
0: Esattamente.
1: Però stiamo cercando di capire se il centralino è attivo. Io... anche perché ci stanno scrivendo messaggi, insomma, di benvenuto. Oggi lunedì, parte una nuova settimana. Noi siamo reduci, Pippo, dal bellissimo weekend fatto a Viareggio.
0: Sì.
1: Siamo tornati ieri e quindi ringraziamo tutte le persone che abbiamo incontrato, tutti gli ascoltatori che sono passati lì al Play Village di Radio Kiss Kiss e che sono venuti a vedere lo show, la terza tappa del Kiss Kiss Way, che è stato davvero bellissimo.
0: È stato bellissimo, ne vorrei anche parlare un po' più approfonditamente dopo. Volevo dire che mi sono assunto questa responsabilità di dire questa cosa, dando per scontato che il centralino fosse attivo qui in radio. Invece il centralino mi sa che non è attivo.
1: Ma è attivo dall'altra parte.
0: È attivo
1: reception.
0: Dall'altra parte, okay. In reception. Non so perché davo per scontato che, come sempre, a quest'ora il centralino fosse attivo qua. Quindi chiedo scusa ad Andrea, che adesso sta chiamando lui quelli che mandano i messaggi. No, ma non volevo fare questo, Andrea. Salutiamo Nicola che è in viaggio.
1: Ciao Nicola, buongiorno.
0: Va bene solo per Nicola, va bene così, d'accordo. Ciao Nicola, buongiorno.
1: Nicola, ciao, ci sei?
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Buongiorno, benvenuto, sei in viaggio, ma dove stai andando?
2: Adriana, sto andando in Calabria.
1: Ah, per lavoro o per vacanza?
2: No, meritate vacanze, Adriana, meritate vacanze.
0: Meritate vacanze.
2: Vado a prendere un po' di aria fresca sperando in Calabria.
1: Quindi con chi sei? Con tutta la family, no?
2: No, sono da solo, Adriana, sono da solo. Un viaggio lungo, ma sono da solo.
1: Meglio soli che mal accompagnati.
2: No, in compagnia di Radio Kiss Kiss.
1: Certo.
0: Stai con noi, non sei solo.
1: Quello lo davamo per scontato, Nicola.
0: Nicola.
2: Siamo sintonizzati sul canale numero uno, io Radio Kiss Kiss tutta la vita, ragazzi, dalla mattina fino a che posso.
0: Dalla mattina fino a che fino a che vivi, cioè, diciamo.
2: No, fino a che posso, perché al lavoro, ahimè.
0: Fino a che muore il giorno, diciamo, muore il giorno, no? Tu sei sempre vivo e vegeto, ma è il giorno che a un certo punto muore, va bene.
2: Sì, purtroppo, Pippo, a una certa bisogna andare a dormire.
0: Bisogna andare a dormire, perfetto.
1: Allora, Nicola, goditi questo viaggio in nostra compagnia, ovviamente, perché secondo me avrai un po' di chilometri davanti a te, e ti abbracciamo forte, buone vacanze, ascoltaci pure in vacanza.
2: Grazie mille, Adriana, sempre Radio Kiss Kiss nel cuore di tutti quanti voi, grazie mille.
0: Grazie, ciao Nicola. Ci occupiamo oggi, Adriana?
1: Allora, Pippo, il tema è abbastanza scottante, delle uscite in coppia.
0: Ah, vedi?
1: Le uscite in coppia. Quando si esce,
0: Adriana,
1: in coppia...
0: Adriana è la regina delle uscite a quattro.
1: Certo.
0: Le
1: no,
0: faceva
1: ma pure
0: già
1: di più.
0: Negli anni 70, pensate. Lei usciva a quattro.
1: Prima di nascere già volevo uscire
0: sì,
1: in coppia.
0: Sì, a quattro, sì.
1: Allora, funziona così. Si esce in coppia, quindi marito moglie, oppure insomma due fidanzati, la coppia costituita da uomo e donna.
0: E si parla.
1: Si parla di cosa? Dopo i primi 20
0: minuti. A tavola
1: come
0: funziona?
1: Allora, a tavola come funziona? Dipende. Però molto spesso, ed è sempre più frequente, il fatto che ci si spacchi in due. Cioè gli uomini con gli uomini e le donne con le donne.
0: Quindi si va in quattro a cena e a un certo punto la donna dell'amico, facciamo che vado io con la mia fidanzata.
1: E io con...
0: E tu col tuo fidanzato. A un certo punto tu ed io non parliamo più.
1: No.
0: Tu parli con la mia fidanzata e io parlo col tuo fidanzato.
1: E guai, perché poi se becchi la donna gelosa... Guai ad avere un interesse particolare e quindi un po' di più con
0: se
1: l'altro.
0: Se io comincio a parlare un po' troppo con te, la mia fidanzata potrebbe ingelosirsi,
1: nonostante
0: sia al mio tavolo col tuo fidanzato.
1: Bene, benissimo.
0: Vedi?
1: Poi dipende ovviamente dalla durata dell'amicizia di queste coppie. Comunque, noi sappiamo.
0: Ma anche diciamo quando si fanno le tavolate, no? Ormai io pensavo che fosse una cosa, diciamo,
1: superata.
0: Di altri tempi, ma invece no, è sempre così. Le donne da una parte a parlare di quali argomenti in genere? I figli?
1: Allora, Pippo, se ci sono figli si parla di figli, ci si lamenta.
0: Sì.
1: Ci si lamenta. Poi ho un po' di skin care. E poi ci si può. Lavoro.
0: No, lavoro parlano più gli uomini.
1: Si parla anche del fatto di poter conciliare o di dover conciliare il lavoro con tutti gli affari familiari.
0: Ok.
1: E poi in molti casi o si parla benissimo del marito o molto più spesso si parla malissimo del marito.
0: Malissimo del marito. Okay. Questo lato donne, lato uomini.
1: Lato uomini.
0: Sì, all'inizio quando ci si conosce poco si parla, che ne so, del tempo, dei campionati mondiali, che sta vedendo i campionati.
1: Lo sport, il calcio,
0: si fa qualche
1: no?
0: commento sui mondiali. Se si entra in confidenza, dopo 5 minuti la figa diventa l'argomento, diciamo.
1: Si passa prima attraverso i motori, sì. Si potrebbe passare attraverso i motori.
0: Diventa
1: moto,
0: l'argomento
1: macchine.
0: Chiave. Sì, si passa attraverso i motori. Dopo i motori, la figa diventa l'argomento chiave. E tutti i telefonini si cominciano a far vedere le foto anche delle pseudo amanti o comunque qualcuna che. Vedi, questa è la mia collega che sta in ufficio, devo lavorare con questa tutti i giorni. Non far sentire a mia moglie che sta lì accanto. E mentre la moglie è presa a parlare appunto di figli e di.
1: Quindi, dopo i primi 20 minuti di convenevoli, si passa ognuno ad un argomento ben preciso, sia le donne che gli uomini. Voi come le gestite? Le uscite, le cene,
0: ammesso
1: in coppia?
0: Che usciate, perché qua c'è tanta gente che non esce mai.
1: Però... Esatto. Allora, in giro c'è sempre un sacco di gente.
0: Sempre, nei ristoranti è sempre pieno, sono sempre le tavolate. 347-490-0042. Voi quando andate a cena con vostra moglie, con la compagna, la fidanzata, che fate? Diciamo, vi mettete a tavola, con altri amici ovviamente, vi mettete dal lato dei maschi e lasciate la moglie e la fidanzata dall'altro lato? O mischiate? 347 490

0: La canzone di Anox su Radio Kiss Kiss nel Pippo per lo Show. Stamattina parliamo di convivialità, di momenti vissuti a tavola.
1: Le canzoni sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo per lo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.
3: Allora, le coppie si spaccano in due dopo i primi 20 minuti a tavola, cioè le donne con le donne, gli uomini con gli uomini, ognuno a parlare degli argomenti di proprio interesse.
0: Ma non è sempre vero, fortunatamente ci sono anche persone che amano la convivialità. Intanto parliamo con Stefano da Modena. Buongiorno Stefano, benvenuto.
3: Ciao.
4: Buongiorno Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao. Ciao. Stefano, come sei messo tu nelle cene, diciamo, con più persone, più coppie o anche single, quello che sia?
4: Allora, prometto che ormai c'è una certa età, quindi usciamo con delle coppie da anni che ci frequentiamo da tanti.
0: Ah, che sono sempre le stesse coppie, quindi non ci sono gelosie, diciamo, interne.
4: No, non ci sono gelosie, attualmente no. Poi capita anche con delle coppie che ci conosciamo da meno, allora lì magari ci condividiamo, stiamo insieme a coppie. Invece quando usciamo con i nostri amici proprio da anni, facciamo subito la tavolata uomini e donne.
0: La tavolata uomini e donne, vedi?
3: Quindi esiste questa divisione a tavola?
4: Sì, esiste. Però a me piace sempre stare circa nel centro, perché mi piace anche ascoltare le conversazioni delle donne.
0: Quelle che dicono le donne, quindi ti piace metterti più...
4: Ah,
0: ti metti più lato donne in modo da...

0: a poter origliare anche quello che dicono loro.
1: E
0: giusto?
1: Cosa dicono solitamente le donne, Stefano?
2: Ormai abbiamo tutti dei figli grandi, quindi parliamo un po' di varie cose. Con gli uomini ormai si parla sempre delle stesse cose, c'è chi è in pensione, c'è chi magari mi racconta quello che fa durante la settimana, ma io sinceramente non sono neanche più tanto interessato.
0: Allora, perché si parla di quello che fanno in settimana,
1: okay.
0: Poi della pensione, esatto. Della pensione, di quando va in pensione.
2: Un paio di amici che sono in pensione mi raccontano tutte le cose che fanno per passarsi il tempo.
1: Ah, ok, vi scambiate, diciamo, idee su come trascorrere
0: il tempo. Esatto.
1: Giusto?
0: Senti, e gli argomenti chiave? No, scusami Stefano, gli argomenti chiave, donne e motori, non li trattate?
2: Poco.
1: Non li trattate più.
0: È la pensione il problema.
2: Sì, abbiamo passato il periodo della moto, che parlavamo solo di moto, abbiamo passato il periodo dei figli piccoli, parlavamo solo di figli. Adesso si parla un po' di tutto, un po' di cronaca, in generale un po' di tutto. Ed è per questo che a volte sono più interessato a quello che dicono le signore.
1: Ah, ti annoi con i tuoi colleghi uomini.
2: Sono un po'. Devo dire che queste sono più attive le signore.
0: Ho capito, sono più attive le signore. E l'abbiamo sempre detto, all'età adulta, nell'età adulta le donne riescono a muoversi sempre meglio. Grazie mille Stefano,
1: chischissa
0: a te.
1: Chischissa
0: un abbraccio, salutiamo Stefano di Modena e andiamo da Antonio a Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno.
3: Buongiorno ragazzi, Antonino, per piacere, che è un nome diverso e un santo con una marca
0: Antonino,
3: diversa.
0: Antonino, perdonami, lesa cosa? Maestà, Antonino.
1: Quindi non festeggi l'onomastico il 13 giugno, ma quando è Sant'Antonino?
3: Io festeggio il 10 maggio.
1: Il 10 maggio.
3: Sant'Antonino è nato a Campania ed è, purtroppo ed è morto a Sorrento, Sant'Antonino Abate.
1: Okay,
3: a Sorrento lo trovate lì.
0: Adesso okay, sappiamo vedi? Anche dove è morto Sant'Antonino.
1: A Sorrento, una bellissima Sorrento. Allora Antonino, sei d'accordo sul fatto che, secondo le statistiche, questo non lo diciamo noi, cioè le coppie a tavola o quando sono a cena o quando sono da qualche parte che escono insieme si dividono dopo i primi 20 minuti?
3: Ragazzi, cioè,
1: quindi gli uomini
3: diciamo
1: con gli uomini e le donne con le donne.
3: Sì, diciamo che purtroppo è così. Io vado contro tendenza, nel senso che se esco con degli amici la cosa più importante è la convivialità. Quindi accetto il confronto sia col mio amico che con la moglie, barra la compagna. Ma poi nello stesso momento approfitto e vado a intervistare la mia compagna, vado a vedere come si va a interfacciare con la coppia. Quindi tu hai un modo in più per conoscere la tua donna e per capire bene come fa.
0: Perdonami Antonino, ma è una seduta di psicanalisi o è andata a mangiare una pizza così per stare un po' tranquilli?
1: Mi sembra più impegnativo il fatto.
3: Quella è la cosa più tranquilla che c'è al mondo, mangiare una pizza insieme. Però è normale che tu nello stesso ne potevi approfittare, devi prendere il lato positivo, dici fammi sentire questa che dici agli altri.
0: Ah,
3: e lì fai
0: vedi.
3: A capire
1: bravo.
3: Che persona è di fronte. Quindi tu fai una semplice analisi mentre degusti la tua pizza, forchetta e coltello.
1: Allora, Pippo, sai una cosa? Antonino, non so se ti è mai capitato. Un sacco di persone dopo queste uscite in coppia litigano. Cioè più del 50% delle persone dopo. Perché
0: hai detto?
3: Perché hai detto? Perché hai fatto?
1: Sì. Ah,
3: io sono convinto che quelli che litigano sono quelli che ascoltano le mogli e i mariti che dicono fesserie. Io penso di essere il più leale possibile, il più reale possibile. Lo stesso lo fa la mia compagna.
1: Ma secondo me anche quando si dice una verità a tavola. Per esempio io mi arrabbio molto quando mio marito spiffera delle verità che secondo me dovrebbero rimanere dentro casa.
3: Beh, dipende
1: allora,
3: sempre dalle verità che va a
1: spifferare.
0: Si parla dell'intimità di Adriana.
3: Dipende anche dal grado confidenziale che tu hai con la coppia di fronte. Io
0: sì,
3: tu
0: sì.
3: Esatto. Con coppie dove c'è la confidenza.
0: Dove c'è confidenza si può dire tutto senza tanti
3: perché
0: problemi.
3: Perché poi se esci con una coppia che non hai mai visto, altro che non è che dopo 20 minuti ti dividi, ma forse dopo 2 minuti. Quindi io preferisco organizzare serate con coppie.
0: Sì. Tu pensa,
1: di lunga data.
0: Antonino, scusami, poi ti lasciamo. Penso a che Adriana ha litigato col marito l'ultima volta perché si è permesso di dire alla coppia di amici che Adriana è una donna perché loro avevano il dubbio che fosse un trans e diciamo lei voleva restare in questa cosa.
1: Capito,
0: un po' come Amanda Lear che ha giocato per 40 anni.
1: Volevo giocare su questa ambiguità.
0: Voleva giocare
3: ragazzi,
0: sull'ambiguità.
3: Vi posso rubare un invito e poi vi lascio anche io.
1: Però veloce Antonio, dove ci vuoi invitare?
3: Allora, Pippo, siccome te ci vediamo spesso a Cava dei Tirreni perché tu sei un golosone e vieni alla pasticceria tirrenia, Domenica sera ti aspetto allo stadio Simonetta Lambetti perché c'è la disfida dei trombonieri, uno spettacolo unico a livello nazionale e internazionale.
0: Queste non si chiamano ragazzi. Marchette. Antonino, noi ti ringraziamo per essere stato con noi. Chissà te, buona giornata.
1: Antonino.
0: Grazie mille. Ci sono piaceri che meritano di essere condivisi, eh? Quindi l'ascoltatore ovviamente parlava della pizza condivisa con le persone. Noi invece parliamo del primo caffè del mattino. In genere è una pausa speciale, un momento semplice che diventa unico.
1: Con un'ampia scelta di miscele intense e avvolgenti, Caffè Motta accompagna ogni occasione con il gusto giusto.
0: Caffè Motta, ti voglio bene!

0: momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io.
2: Ok, socia.
1: ACI.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Kiss, kiss. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Kiss, kiss. Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!

0: Petro era adagiata sotto una scrivania, non so a fare cosa.
1: Stavo inserendo una presa.
0: Non l'ha capito nessuno di noi cosa stesse facendo sotto la scrivania, ma ti voglio ricordare che qui non è lo studio ovale. Questo studio ha delle forme un po' diverse, vero Andrea? Allora Andrea, sentiamo un po' di ascoltatori che ci stanno inviando WhatsApp audio sulla storia delle cene. Le cene tra uomini e donne, come si fanno, soprattutto quando si è in gruppo? Vi mettete tutti da un lato gli uomini e tutte da un lato le donne, oppure mischiate? 347 490 0042.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao,
2: Rocco,
1: buongiorno.
2: Da Foggia.
0: Ciao Rocco.
2: Allora, io odio parlare di calcio, non sono tifoso, ma non mi piace parlare di calcio. Quando cominciano a fare giocatori, ho comprato quello, ho fatto quello, quell'altro, io non ne capisco nulla, quindi mi metto dalla parte delle
1: donne,
2: girl, e faccio gossip.
0: Fai gossip.
2: Ed è la cosa più bella che ci sia.
0: Ah,
2: fare,
0: vedi?
2: Gossip.
1: Ma posso dire?
0: Mentre gli altri maschi stanno lì a parlare di calcio e di altro. Voi parlate di calcio,
1: ma
0: Adriana?
1: Noi parliamo di calcio? No, mai.
0: No, mai.
1: No. No, però mi sembra un po' riduttivo dire che le donne parlino semplicemente
0: di gossip.
1: Dai, che
0: e parlate di gossip. Ma che luogo comune? Andiamo avanti.
3: Buongiorno, Radio Kiss. Daniele da Reggio Emilia.
0: Daniele?
3: Io sia che mi trovo con la compagnia storica, sia magari con persone conosciute da poco, che siamo in casa o che siamo una grigliata o comunque al ristorante, tendiamo sempre da metterci gli uomini tutti da una parte e le donne dall'altra.
0: Allora,
3: spesso non abbiamo gli stessi argomenti. Nella maggior parte dei casi noi parliamo comunque sempre di lavoro, scavatori, questa roba qua.
0: Ok.
3: E loro magari parleranno di unghie. Poi
0: di unghie.
3: Finita la cena, spesso insomma chi passa da una sedia all'altra.
0: Va bene, va bene, possiamo togliere, perché Daniele ce l'abbiamo al telefono. Daniele, buongiorno.
1: Daniele.
4: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Allora, le donne parlano di unghie,
1: ci fai
0: hai detto, e voi di scavatori, giusto?
4: Esatto.
0: Allora Adriana, sentiamo, allora facciamo ad Daniele, io e te siamo a tavola e Adriana sta lì con le altre amiche che sarebbero le vostre mogli, eccetera eccetera, va bene? Le nostre mogli, d'accordo?
4: Esatto.
0: Oh, ma complimenti Daniele, quell'escavatore che hai visto ieri mi piace tantissimo. Quello a che serve, allora, Andrea? Fammi capire.
4: Appunto, cioè, non possono capirle certe cose, ma come noi non possiamo capire.
0: No, aspetta, parla di escavatore, parla con me di escavatore. Stiamo parlando a tavola di una capite un cazzo. Stiamo a tavola io e te e stiamo parlando di escavatori. Quindi, ti ho detto, Andrea, Daniele, è bello quell'escavatore che hai comprato, ti piace?
4: Certo, è bellissimo, insomma, cioè, riusciamo a fare le buche in un modo diverso, poi hai laser anche dai lati, quindi hanno delle vedute, insomma.
0: Io mi taglierei gli zebedei dopo due minuti a parlare di escavatori, però va bene così, voi uomini parlate di escavatori, di là ci colleghiamo con lato donne del tavolo.
1: Ah, tesoro, ma hai sentito che il nuovo lusso silenzioso è portare le unghie natural? Senza più la nail art. Ah, io adoro tantissimo.
0: Allora, questo è il tavolo di
1: Andrea. Molto.
0: Senti, ma io credo che molte persone a un certo punto si alzino e se ne vadano. Se il tavolo a cui siedi per andare a
4: non
0: cena.
4: Non si può parlare di unghie, di no.
1: Ma
4: no,
1: allora, le donne che frequenti e le amiche di tua moglie parlano solo di unghie, ma veramente?
4: No, ma per esempio parlano, che ne so, di come mettere la lavatrice, di detersivi, dei bambini, insomma, parlano di cose loro che a volte
0: detersivi.
4: Ti dico, fine serata.
1: Detersivi. Donna bambini. Para di detersivi.
0: Ce l'abbiamo una donna al telefono, Maria.
1: Sì,
0: aspetta,
1: Maria.
0: Stai lì, Daniele, non ti muovere. Maria?
5: Sì.
0: È vero,
5: ragazzi,
0: che parlate di detersivi voi al tavolo?
5: Assolutamente no.
1: Vuoi dire a Daniele di che si parla quando si è a tavola con altre donne?
5: Sì, ma noi parliamo di viaggi, di sogni, di quello che vogliamo fare, anche perché insomma abbiamo tutti più di 50 anni e quindi per evitare di pensare alla pensione che è ancora lontana cerchiamo di realizzare i nostri
1: quindi ci
5: sogni,
1: sono
5: insomma.
1: Concetti più moderni che si portano
5: come,
1: a tavola
0: quindi aspetta Daniele vuoi ti piacerebbe avere al tavolo con te anche la coppia di Maria con suo marito per parlare anche d'altro, non solo di unghie, perché mi pare di aver capito che
4: si può parlare anche di viaggi, ma anche lì per noi diventa una tortura perché poi alla fine non possiamo decidere. alla fine, anche se ci mettono insieme, decidono sempre le donne poi dove andare. E allora tanto vale che facciamo parlare loro. È una cosa che io ci tengo tanto, è quando arrivano le coppiette più giovani, tendono a stare vicini. Io personalmente li stacco e dico vicini vicini no, donne di là, uomini di qua. Ciao, ciao.
0: Allora, vedi, li stacca proprio.
1: Innesca nelle coppiette di quelle nuove un po' di disincanto. Diciamo, esatto. Che dovete fare vicini, separatevi.
0: Maria, che ne pensi tu? Stiamo parlando con l'uomo di Neanderthal che parla di escavatori, sì, mentre la moglie parla solo di unghie detersivi e bambini.
5: Ma assolutamente no, anche perché dipende poi dall'età, dipende dal gruppo, dipende da che tipologia di amici.
0: Dipende. Aspetta, se esce Adriana, tutti. Perché se esce Adriana di detersivi, Adriana non sa mai cosa
1: Adriana di detersivi
0: non ne ha mai comprato uno, quindi perché lei ha la servitù ovviamente, quindi
1: una volta. Ragazzi, mi sono arrabbiata moltissimo con Luca, che è il mio compagno, perché
0: ti è permesso di portarla al supermercato?
1: No, perché a tavola eravamo con una coppia appena conosciuta, avevamo fatto questa cena e lei stirava, io la mattina mi rilasso, stiro eccetera eccetera, e lui osò dire che io non stiro.
0: Oh, apriti cielo.
1: Perché ti fece molto arrabbiare.
0: Mamma mia.
1: E mi arrabbiai molto, ma non ho capito, ci dobbiamo far riconoscere da tutti? Al primo colpo.
0: Senti,
1: capito?
0: Daniele,
4: dimmi.
0: Daniele, ma queste, diciamo, donne dell'alta società che frequenti,
4: stirano,
0: lavano, fanno i servizi.
4: Fanno tutto quello che è.
1: Daniele, secondo me, io voglio venire a cena con voi perché ho bisogno di una consulenza sui detersivi.
4: Molto volentieri.
0: Maria, adesso scherzi a parte, se Adriana cominciasse a parlare di detersivi con te, sei abbastanza ferrata, sinceramente.
5: Sì, ferratissima, perché ce ne sta una tipologia che mi piace tanto e di solito prendo sempre quella.
0: Quindi hai trovato già il tema di cui parlare a tavola con Adriana.
1: Come avere gli indumenti profumati e come smacchiare.
0: Comunque avete idee diverse, ma siete entrambi molto simpatici, Daniele e Maria.
5: Però,
0: grazie
5: ragazzi, l'inciucio accomuna tutti, l'inciucio.
4: Quando si inizia a parlare di cose particolari,
5: il gruppo si unisce di nuovo,
0: unisce la tavola, il pettegolezzo unisce la tavola. Grazie.
1: Non ha un genere d'appartenenza, è maschio e femmina.
5: Esatto.
1: Voi ragazzi siete molto simpatici.
0: Grazie, ciao.
1: Allora, continuiamo a parlare tra pochissimo con voi. Mandateci pure le note vocali al 347 490 0042.

0: Un attimo solo, perché Adriana sta parlando di Spicca e Spanna, era amica con Love Today su Radio Kiss Kiss. Puoi tornare a parlare di radio, gentilmente, grazie.
1: Allora, sono le 7:38, questo è un momento istituzionale. Stamattina, dalle nostre parti, già alle 5:30, c'erano tipo 29 gradi.
0: Quanti gradi ci sono da voi? Fateci sapere, così curiosità, vediamo se sta morsa del caldo si allenta un po', mamma.
1: Cerchiamo di capirlo anche attraverso i nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di settimana bollente sull'intero paese, con temperature ancora abbondantemente sopra la media. In mattinata l'anticiclone manterrà il pieno controllo, garantendo cieli soleggiati sull'Italia, salvo per innocui addensamenti privi di fenomeni sulle Alpi. Col passare delle ore splenderà il sole, farà molto caldo lungo le pianure e le aree costiere, mentre l'instabilità tornerà a farsi sentire su Alpi e Appennino. Temperature massime comprese tra 33 e 40 gradi al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 31 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto, o c'è qualcuno?
5: Piacere, Calzolone!
4: Che bel nome, finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Kiss, kiss.
8: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Kiss, kiss.
9: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
7: Kiss, kiss.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Kiss, kiss.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: Kiss, kiss.

0: questo sto pezzo di Another, intanto Talk to You su Radio Kiss Kiss. Adriana, ha scatenato l'inferno Daniele dicendo che le donne parlano di unghie, ma in realtà Daniele aveva una sacrosanta ragione. Anna Chiara e Adriana non fanno altro che parlare di unghie e confrontarsi.
1: Possiamo
0: sulla
1: anche,
0: nail art della
1: anche,
0: settimana.
1: Esatto. Anche parlare di unghie, ma sta di fatto che le coppie a tavola o comunque le uscite con amici poi finiscono
0: brava.
1: Sempre per attuare una divisione netta
2: brava.
1: Cioè il 72% se ci sono uomini e donne gli uomini vanno con gli uomini, le donne vanno con le donne,
0: sì,
1: e si chiacchiera del più e del meno.
0: Sentiamo gli ascoltatori, va.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
3: Io sono Mary, io sono quella che è un po', quella un po' atipica, perché quando usciamo con gli amici, con i bambini, così sì, c'è tendenzialmente la cosa di mettersi i maschi da una parte e le femmine dall'altra, però mm-hmm. puntualmente mi trovo in mezzo ai papà perché parliamo sempre di calcio, perché io sono una malata di calcio.
0: Lei è una malata di calcio,
1: quindi
0: parla
1: lei
0: sempre di calcio.
1: Si mette dalla parte degli uomini perché è con loro che può conversare amabilmente
0: ma
1: della sua passione per il calcio.
0: Le malattie sono tante, Peppino che abbiamo qui in regia, TV è malato di figa, quindi parla con gli uomini e ognuno è malato di qualcosa, prego.
1: Sentiamo.
4: Buongiorno Pippo e Adriano.
0: Buongiorno.
4: Scusate, io vorrei dire al vostro amico,
0: l'ascoltatore,
4: che se loro sono limitati uomini che parlano di scavatori, noi donne non parliamo di unghie.
0: Eccola.
4: Può essere fatto un apprezzamento su un'unghia di un'amica, ma
1: su l'unghia di un'amica.
4: Poi ci sono tanti altri argomenti, tanti anche molto interessanti, mio
5: ma
4: caro.
5: Per piacere, sì.
0: Eccola.
1: Andrea, senso del maschilismo.
0: Non capisco. Offesa che lui ha detto che parlano di unghie. Sentiamo ancora. Abbiamo tra poco l'oroscopetro. Intanto fateci sapere di che segno siete, eh? Manda un messaggio e scrivi il tuo segno zodiacale al 347 490 0042. Intanto abbiamo scoperto che la media in Italia a quest'ora è di 30 gradi, Adriana,
1: più o meno in tutta Italia,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: il grande caldo continuerà ancora. Messaggi di testo oppure messaggi vocali e ci dite di che segno siete,
0: così
1: okay?
0: Tra poco Adriana decide l'oroscopetro di oggi,
1: perché facciamo sempre a turno, ogni giorno scegliamo un segno zodiacale. Allora, intanto su Radio Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella. In arrivo Carl Brave, Francesca Michelini e Fabri Fibra. Bello questo pezzo, si chiama Fotografia.

0: posso dire? Bellissima canzone di Francesca Michelin, che si è sposata insieme a Carl Brave, non si è sposata con lui, ma questa canzone con Carl Brave e Fabri Fibra in tanta fotografia. Si sono sposati l'altro ieri, Francesca Michelin e suo marito.
1: Sì. Bella, facciamone tanti auguri.
0: L'abbiamo
1: incontrata in una delle tappe del Kiss Kiss Way.
0: A Baia Domizia, è venuta pochi giorni prima del matrimonio.
1: È vero,
0: ed era raggiante.
1: Sì,
0: vedeva che c'era qualcosa che insomma l'aspettasse. A proposito di Kiss Kiss Way, ieri siamo rientrati da Viareggio col cuore pieno di immagini bellissime che abbiamo vissuto con i nostri ascoltatori. Qualcuno ha mandato anche dei messaggi. Andrea doveva farceli sentire un'ora fa, gliel'avevo chiesto.
1: Vabbè, dopo magari
0: ovviamente
1: facciamo comunque
0: sentire. Si è distratto, può succedere. Torniamo all'oroscopo, perché oggi hai scelto quale segno, Adriana?
1: Allora Pippo, oggi c'è il segno dello Scorpione. Volevo anche leggere al volo uno dei tanti messaggi arrivati. Allora, la nostra Alessandra scrive: credo sia il segno più completo e anche più complesso dello zodiaco.
0: Ah, lei è
1: convinta?
0: Io
1: sono dello Scorpione e un compagno dell'Ariete. Vi lascio immaginare quanto si discute. E allora, via!
0: Sigla!
2: Oroscopetro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
1: Come sempre.
0: Allora, andate alla sigla e adesso tocca a te, Adriana, allettare, diciamo, metterli a letto tutti ascoltatori del segno dello
1: scorpione.
0: Prego.
1: Tu, Pippo, immagina sempre qualcuno di tua conoscenza che è di questo segno, così cominci a capire
0: meglio. Se
1: le caratteristiche rispecchiano oppure no questo segno. Allora, amici dello scorpione, voi siete il segno del mistero, dell'indagine, e questo è vero, e dell'intuito psicologico. Siete praticamente i detective dello zodiaco e nessuno può nascondervi mai nulla. Questa settimana avete un sesto senso incredibile, quasi paranormale. E ricollegandoci al tema di oggi, nelle cene a quattro voi siete dei veri osservatori spietati.
0: Questo è vero.
1: Apparentemente calmi a mangiare il vostro primo piatto, ma intanto state analizzando i difetti dell'altra coppia e soprattutto registrate ogni minima gaffe del vostro partner. Se il vostro compagno o la vostra compagna fa un passo falso a tavola, voi non dite nulla in pubblico, mantenete un sorriso gelido, ma appena scatta la chiusura centralizzata della macchina al ritorno, ecco quello che dicevo a proposito dei litigi dopo le cene, tirate fuori il verbale e comincia l'interrogatorio da scia. Partner dello scorpione, siete avvisati. Pesate le parole. Punteggio di questa settimana: un magnetico 9 per l'intuito e la precisione che vi accompagnerà per tutta la settimana, ma un sonoro 2 per la clemenza in auto. Siano più morbidi di quelli dello segno dello
0: Mi
1: fate confondere con
0: allora,
1: tutte queste sigle.
0: Allora, stando a come li hai descritti, sti scorpioni devono essere proprio due palle che solo Dio lo sa, per cui povero chi inciampa in una scorpione o in uno scorpione.
1: Mandateci messaggi, come sempre i vostri feedback ci interessano tantissimo e quindi grazie mille a tutti voi.
2: Oroscopetro tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Grazie mille. Allora, attenzione, perché noi così al volo è volata un'ora, proprio al volo. Stiamo parlando oggi di quando ci si va, di quando si va a cena con gli amici, di quando si sta tutti insieme in una tavola per una cena, per un pranzo. Se in genere vi dividete, cioè gli uomini da una parte e le donne dall'altra, o mischiate, cioè che ne so, io, Adriana, Andrea, Francesco,
1: ci
0: Paola, Roberta.
1: Ci piacerebbe sentire qualcuno più moderno.
3: Brava.
0: No, ci piacciono anche quelli antichi.
1: Cioè Michael Jackson, Rock with

0: oggi che è arrivato qui fuori alla radio con gli striscioni, stanno protestando, dopo magari ci colleghiamo. Intanto Michael Jackson ha cantato Rock With You, era il 1979.
1: Intanto sono le 7:57, siamo pronti a collegarci con la nostra redazione, con Antonio Mercurio, tra poco.
2: Buona giornata, un saluto a tutti voi. Una donna estratta viva dalle macerie di un edificio crollato alla Guaira. La notizia migliore a quasi 4 giorni dal terremoto che ha colpito il Venezuela. Ieri salvati un uomo e suo figlio, ancora prima un bimbo appena nato assieme alla sua mamma. Per il resto intorno è devastazione. I morti del violento doppio sisma di giovedì sono saliti a 1450, feriti oltre 3000, decine di migliaia e dispersi. Tra questi anche la famiglia Cuomo, padre, madre, figlia originari della provincia di Salerno. Erano in un palazzo crollato e che sembra fosse stato segnalato per carenze strutturali. Alla ricerca di sopravvissuti, le squadre di soccorritori, molte persone cercano i parenti direttamente negli ospedali di Caracas. Medio Oriente, accordo tra Stati Uniti e Iran per sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz, che negli ultimi 2 giorni avevano fatto temere una ripresa del conflitto. Previsto per domani un incontro a Doha. Anche la tregua in Libano è appesa a un filo. Il presidente del Parlamento Nabih Berri, alleato di Hezbollah, anticipa che l'intesa siglata a Washington tra Beirut e Israele non sarà ratificata perché a suo dire non tutela gli interessi del paese. Il movimento filo iraniano, che ha manifestato in piazza, si riserva il diritto a rispondere ad ogni attacco dell'IDF. Il grande caldo che attanaglia l'Europa, l'OMS parla di emergenza sanitaria di fronte al crescente numero di vittime, 1300 nell'ultima settimana tra Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. Temperature da record anche ad est, soprattutto Polonia e Ungheria. Quanto all'Italia, oggi si dovrebbe registrare il picco dell'ondata di calore fino a 41 gradi in pianura padana, 18 le città da bollino rosso, ma l'arrivo di una perturbazione atlantica che si scontra con l'anticiclone africano darà origine a fenomeni temporaleschi anche intensi al nord e successivamente sul versante adriatico. Un nubifragio si è abbattuto nelle scorse ore in Piemonte tra Torino e Cuneo, segnalati allagamenti in alcune località della provincia di Alessandria. La cronaca, ancora nessuna traccia di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, scomparso sabato nel lago di Vico, nel Viterbese, dove lui e la moglie stavano trascorrendo un pomeriggio di relax. L'84enne docente di architettura e ingegneria delle costruzioni all'Università di Pescara non è più riemerso dopo un tuffo. L'ipotesi è che sia stato colto da malore, forse a causa di uno shock termico. Le squadre di ricerca, giunte anche da Milano, utilizzano un macchinario speciale per scandagliare il lago, che presenta una scarsa visibilità già a pochi metri sotto il pelo dell'acqua. Lo sport, calcio e mondiali. Canada qualificato agli ottavi di finale, battuto nella prima sfida dei sedicesimi a Los Angeles e il Sudafrica 1-0, decide la rete di Eustachio al 92esimo. Stasera Brasile-Giappone, Germania-Paraguay. Formula 1, George Russell vince il Gran Premio d'Austria, il britannico della Mercedes precede la Red Bull di Verstappen e il compagno di squadra Antonelli, che resta leader della classifica piloti. Le Ferrari competitive ma lontane dal podio, Hamilton quinto e Leclerc ottavo. Infine la MotoGP ad Assen, doppietta della Aprilia tra caos. Il giapponese Ogura si aggiudica il Gran Premio d'Olanda davanti a Raul Fernandez e all'Aprilia ufficiale di Jorge Martin, che si porta anche in testa al mondiale sfruttando l'uscita di Marco Bezzecchi al terzo giro per una brutta caduta. Il pilota riminese è stato dimesso dopo gli accertamenti del caso all'ospedale di Groningen. Abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie alla nostra redazione, grazie ad Antonio Mercurio. Sono le 8:00, come sempre noi torniamo con il Pippo Pelo Show, oggi in new version. C'è Andrea Cimmino in regia, non c'è Anna Chiara, che abbiamo lasciato a Viareggio così come souvenir di Radio Kiss Kiss, e ci siamo noi che invece siamo tornati.
1: Noi, c'è Pippo, c'è Adriana, insieme fino alle 9:00 come ogni mattina. Stavamo parlando delle cene di coppia, come si distribuiscono i membri di ogni coppia e perché litigano dopo.
0: Perché in genere i membri come si distribuiscono?
1: Tipo, dipende.
0: Hai detto, stiamo parlando di come si distribuiscono i membri.
1: Allora, ma i membri delle coppie. Allora, dipende. Ci sono delle volte in cui c'è questa divisione sia di argomenti che di generi, quindi i maschi da una parte, le femmine dall'altra. Poi abbiamo dimenticato che c'è anche il tavolo bambini.
0: C'è anche il tavolo
1: poi
0: bambini.
1: I bambini vengono rifilati da un'altra parte, sì, messi sì, su sì, un altro tavolo. Però la verità è che il 58% delle coppie litiga nei primi 10 minuti del viaggio di ritorno in macchina.
0: Ma litiga tra loro o con le altre coppie?
1: Litiga tra loro dopo la cena.
0: Dopo
1: o
0: le
1: dopo,
0: cene, quando
1: diciamo,
0: si
1: le
0: esce
1: conversazioni.
0: Con gli altri c'è
1: sì,
0: sempre qualche
1: perché
0: problema.
1: Perché uno dei due magari ha notato che quell'altro ha detto qualcosa o di sgradevole sì, o di troppo intimo.
0: Mia sorella mi ha raccontato di una cena di fuoco che c'è stata qualche settimana fa tra lei e i suoi amici.
1: Sì.
0: E ci si sono rotte
1: le giarretelle.
0: Le acque proprio. Sono proprio rotte, a un certo punto hanno litigato, adesso c'è tipo una coppia che non esce più con loro.
1: Ma qual è stato il motivo?
0: Politica.
1: Ah, ok. Vedi, si parla di politica
0: si
1: e si litiga.
0: Si parlava di politica e si è litigato di brutto.
1: Si parla di calcio eppure
0: e poi
1: si finisce
0: scantona,
1: per litigare.
0: E poi si scantona sia sul calcio ma soprattutto sulla politica. Sono argomenti divisivi che a tavola non andrebbero mai innescati, raga. La politica mai, lasciatela sempre fuori, anche perché siamo in un periodo in cui la gente è particolarmente accesa da una parte e dall'altra. Meglio l'oroscopo.
1: Parlate dell'oroscopo, sì, sì.
3: Buongiorno,
1: sentiamo.
3: Kiss, Fabrizio da Cagliari.
1: Ciao, Fabrizio.
3: Sono Ariete, mia moglie è Scorpione. Adriana ci ha azzeccato.
1: Hai visto?
0: Ah, vedi?
1: Hai Adriana. Visto, Pippo? Di agli
0: una
1: astrologi
0: volta tanto,
1: che sono fuori.
0: Un complimento. Qui fuori, diciamo, sono 80 gli astrologi arrivati da tutta Italia per protestare contro l'oroscopetro. C'è una polemica in atto fortissima. Più tardi, se riusciamo, facciamo un collegamento. Prego.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
4: Quando ci sono le cene organizzate, io e mia moglie siamo insieme da 16 anni, ma siamo sempre vicini, cerchiamo di non fare gruppetti, anche perché più delle volte quando si inizia a fare dei ragionamenti ci rompiamo le palle e iniziamo, cerchiamo di, diciamo, di dirottare il discorso su argomenti un po' più interessanti.
0: Bene, grazie.
1: È vero Pippo, ci sono poi quelle coppie che sono praticamente indivisibili, cioè non si separano mai neanche a tavola e anche se sono coppie di lunga data preferiscono sempre stare insieme. Io ce l'ho una coppia così.
0: Sì, sì, non
1: che
0: si staccano
1: si va
0: mai.
1: A cena, loro non si
0: no,
1: staccano.
0: No, devono stare vicini, sì, sì, vicini, sì, ce ne sono tanti e creano anche imbarazzo al tavolo.
1: Sì.
0: Perché gli altri vogliono, quindi in genere si mettono sempre al limite, quindi lui è al limite dei maschi e lei è al limite delle femmine.
1: È vero, è esattamente. Vero. Dai, sentiamo.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
5: Ve lo volevo dire in diretta.
0: Dice.
5: Ve lo dico tramite messaggio. Visto che il centralino non funziona, complimenti per il Kiss Kiss Way.
0: Grazie.
5: Come sempre, senza di voi il Kiss Kiss Way non ha motivo di esistere.
0: Oh,
5: vi ho seguito,
0: grazie.
5: Vi seguirò tra i social.
0: Grazie.
5: E vi farò un'ulteriore recensione, che siete fantastici.
0: Oh.
5: Saluti Giovanni ed Emanuela da Monte San Biagio.
0: Allora, salutiamo gli amici che sono venuti a vederci a Viareggio, tra cui evidentemente c'erano anche loro. Grazie mille, ma anche i nostri colleghi se la son cavata. È vero che noi siamo i più
1: no,
0: bravi, però.
1: Alfio e Ciro, salutiamo Marco e Raffo con cui condividiamo questo
0: che
1: viaggio.
0: Che sarebbero, perdonami, mi sfuggono.
1: Marco
0: sono?
1: E Raffo dei The Kiss dalle 14
0: okay.
1: Su Radio Kiss Kiss e Alfio e Ciro, i corrieri di Kiss Kiss.
0: Non 16. Li conosco ma apprezzo il fatto che tu te li ricordi, prego.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
6: Sono Adriano Cremasco. Noi siamo dei mixer, tipo se ieri sera eravamo su a Belluno, abbiamo fatto il tavolo maschi, tavolo femmine e tavolo
0: okay,
6: ragazzi
0: tavolo,
6: ma normalmente ragazzi. Ci mischiamo come capita, ma siccome che eravamo usciti da una Spartan e ognuno voleva dire la sua sulla Sparta, chi l'aveva fatta, chi non l'aveva fatta,
0: cos'è
6: quindi abbiamo fatto questa cosa qua, ma comunque alla fine non è vero che le donne parlano di unghie e gli uomini parlano di calcio, si parla un po' di tutto se sei un gruppo omogeneo. Comunque va bene così. Kiss a tutti e buona settimana e buon forno.
0: Questa telefonata ci lascia un atroce dubbio, cos'è una Spartan?
1: Ma credo sia un'attività sportiva.
0: Ah,
1: è un'attività sportiva, Spartan Race, credo.
0: Non lo so.
1: Però dacci conferma, indagheremo.
0: Abbiamo il jingle della doccia? E allora dobbiamo spegnere i microfoni, va bene? Prego, Andrea.
7: Le canzoni. Sotto la doccia.
8: I love you baby and this is quite alright, I need you baby.
0: Andrea oggi sta ubriacando un po'
1: tra te e Andrea non so chi è più ubriaco stamattina, eppure non bevono forse il caffè che vi ho preparato.
0: Vabbè, però
1: prima.
0: Questa canzone vale tutto, sentiamo.

0: ce n'era epopea, non epopea, come dici tu, epopea, sì. epopea.
1: È la E?
0: Sì, la no, epopea di Popea. Popea.
1: C'è una regola da seguire sulla E aperta e chiusa, eh?
0: Vabbè.
1: Te la dico, sai, no? È vergine chiusa. È aperta, non ti dico qual è la parola.

0: Chissà a te che vivi la vita come su un ring e sei sempre pronto con i guantoni per contrastare gli avversari. Chissà a te che hai donato un cane ai tuoi figli per farli crescere con un amico sempre fedele e leale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero. Kiss.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Kiss. Una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina là. Papà, buona domenica.
6: La musica più bella.
5: La musica più bella. Buona domenica.
6: Suona solo.
5: Suona solo.
6: Su Radio Kiss.
7: Sono la stella del bar, modo di fare amiccante,

0: Mica, questa è Radio Kiss Kiss, anzi Max e Max con Good Morning Kiss Kiss. Allora, abbiamo lasciato in sospeso altri due episodi. Io, per quanto riguarda la puntata di Sport Match di quest'oggi, che ci sarà alle ore 19, prima ho scelto il MotoGP e adesso scelgo invece il Gran Premio d'Austria, il Gran Premio di Formula 1. Chiaramente è stata una gara pazzesca, sia per il risultato sia per quanto riguarda il punteggio del campionato del mondo. Allora, la sequenza è Russell, sì, che è ritornato prepotentemente,
1: sì, con la
0: poi
1: battutina.
0: Verstappen al secondo posto e terzo posto Antonelli. Ah, per quanto riguarda, molto rammarico per la Ferrari perché solo quinto Hamilton,
1: però
0: Leclerc. La classifica generale è 171 Antonelli, sì, 131 Russell e 125 Hamilton, quindi sono tutti lì più o meno ancora.
1: Ancora per un mezzo Gran Premio.
0: Questa
1: sono
0: è la
1: lì.
0: Mia scelta. La
1: domanda.
0: Tua scelta invece?
1: Adesso ti rispondo a una domanda: come mai che questo caldo hai scelto solo ruote a motore, non bici?
0: No, bici.
1: Ecco, caldo furbetto. A questo punto io mi gioco ancora ovviamente il mondiale, speciale mondiale. E devo essere onesto, non so cosa ho scelto, c'ho ancora il dubbio.
0: C'è questa cosa non sportiva successa negli spogliatoi dell'Iran.
1: È doveroso, dirlo. Perché è un messaggio di pace, lo sport unisce. Mai come in questo periodo ho scelto il messaggio lasciato appunto alla nazionale dell'Iran, dove dice: volemose bene, pace, amore e basta. È bellissimo, pace e amore. Bello. Ma che bello è in uno stadio.
0: Lo sport serve anche a questo, a unificare, non a dividere, quindi infatti, va bene così, va bene così. E allora questi sono i quattro episodi, due di prima e due di ora, che potete già votare al profilo Instagram di Radio Kiss Kiss, quello ufficiale, nelle stories ci sono tutte e quattro, votate i miei chiaramente che sono i più belli, e stasera alle 19 saranno integrati da filmati e immagini.
1: Ovvio.
0: Con Sport Match.
1: Scegliete voi tranquillamente.

0: Harry Styles, American Girls, questa è Radio Kiss Kiss, 11.30 del mattino, anzi facciamo 11.31, va. Allora, stavamo parlando di mondiali di calcio e stavamo facendo delle considerazioni anche importanti per quanto riguarda quello che ci siamo scampati, perché abbiamo visto che sono arrivati i sedicesimi, addirittura la Canada agli ottavi, facciamo i complimenti al Canada. E stavo pensando e rimuginando, se fossimo andati ai mondiali, ci fossimo qualificati per il rotto della cuffia come molti speravano, adesso staremo a fare calcoli incredibili di ripescaggio, ma perché possiamo andare sedicesimo, se vincevamo, se andavamo, ci siamo risparmiati tutta questa padellata di cose e siamo contenti, siamo più rilassati. Io, pensate, non ho visto una partita intera di questo mondiale, e lo dicevo prima a Max Vitale, mi auguro di non vedere nemmeno la finale, di farcela e non vedere nemmeno la finale, perché non voglio sapere di questo mondiale, guarda.
1: Però è meglio non qualificarsi, come hai detto tu, perché le ultime due volte che siamo andati al primo girone siamo andati a casa, figura di me, quindi evitiamo.
0: Quindi pensiamo a queste cose, stiamo gioiendo per il buon calcio, per tutti gli episodi. Facciamo, godiamocela, godetevela.
1: Chi vince? Anche tu che lo sai.
0: Ma che me ne frega
1: a me.
0: Non voglio vedere niente, non me ne frega niente.
1: Chi vince?

0: certo, ve lo diamo noi l'aiuto, non vi preoccupate. Ovunque voi siate, siamo noi qui a rinfrescarvi, soprattutto con questo nuovo disco dei gemelli diversi.
1: Sì, che finalmente hai scoperto il fatto, sì, dei gemelli.
0: Che sono gemelli diversi, diversi, sì, proprio poemi, capito?
1: Sì, sì, di, infatti dovrebbe essere di staccato versi. Oh, però desiderio, mio kiss.

0: gemelli diversi, desideri, new kiss. Allora, gemelli diversi è scritto D con la V grande, versi, cioè diversi, capito?
1: Ah,
0: perché
1: quindi manca la V grande.
0: Il doppio gioco, che sono comunque gemelli.
1: È bello.
0: È bello, loro sono un duo musicale, adesso attualmente rappresentano i gemelli diversi, un tempo ce n'erano quattro. Francesco Stranger, detto anche Strano, Stranges, e Tema Emanuele Busnaghi,
1: sì,
0: che sono quelli che sono rimasti. E tra poco, non vogliamo spoilerarvi nulla.
1: Ma...
0: Ragazzi,
1: una punta di spoiler,
0: perché
1: una
0: poi
1: punta, dai,
0: sarebbe una sorta di finale, e lo sai, nella finale ci si gioca tutto.
1: A proposito, chi vince il mondiale, Giannini?
0: Non te lo dico.
1: E dai,
2: è una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss Kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
4: Kiss Kiss.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia dividile!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
4: Kiss Kiss.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: can wait. Io non posso aspettare, invece dovete aspettare, perché adesso quando sarà il momento. Ve lo diciamo noi il via. Allora, dopo aver attraversato tutta l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva in una città per il gran finale, perché qui di gran finale stiamo parlando. Arriva in una città che molti hanno visitato e non adeguatamente, perché è una città, è vero che è un grande porto d'imbarco per andare in altre, però sarebbe bene visitarla, perché
1: è una bellezza, è di un'ospitalità fuori dal normale.
0: Stiamo parlando di Pescara per il live show di sabato 11 luglio, il 10 e l'11 luglio. Kiss Kiss Way arrivare lì per l'ultima tappa, ultima grande finale di questa stagione davvero eccezionale. E noi in diretta abbiamo l'assessore ai grandi eventi Alfredo Cremonese. Buongiorno assessore, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie per l'ospitalità, grazie davvero.
1: Ma grazie a lei, anzi kiss kiss a lei, ed è molto bello che l'assessore di Pescara sia un cremonese. Via.
0: È arrivata, perfetto. Allora, diciamo subito che Pescara è una città bellissima, ha un centro storico pazzesco, io l'ho visitata tante volte. Perché? Perché sono uno di quelli che non si è soffermato lì all'imbarco per andare in altri posti.
1: Classico.
0: Ma ha avuto la lungimiranza di andare a vedere il centro storico, di andare a vedere la piazza della Rinascita, che è una piazza salotto davvero bellissima.
1: Il ponte del mare, giusto per fare una camminata, mare. E resti così.
0: Allora, assessore, siete pronti per questa invasione pacifica di questa ultima tappa del Kiss Kiss Way? Domanda retorica, chiaramente.
2: Siamo prontissimi, non vediamo l'ora, insomma, quindi vi aspettiamo a braccia aperte, tutta la città è pronta per questo grandissimo evento. E Pescara, come stavate giustamente dicendo, è una città tutta da scoprire, è una città giovane, frizzante, dinamica, e permettetemi di dire solo una cosa. E voglio anche ringraziare il sindaco Carlo Masci per la fiducia che mi ha dato. In questi 7 anni Pescara è riuscita a diventare la prima città d'Abruzzo per numero di presenze turistiche sul territorio. Quindi un grandissimo lavoro, e oggi cogliamo dei risultati e siamo felicissimi della vostra presenza qui a Pescara.
1: Possiamo dirlo anche, no? Possiamo dirlo che ci sono tanti paesi in Italia che si vantano del lungomare. Voi che dovreste vantarvi tutti i giorni non lo dite, perché siete di un'altra categoria, lo possiamo dire, stupendo.
0: Però diciamo che c'è anche tanta roba da vedere: il museo di Gabriele D'Annunzio, il museo delle genti d'Abruzzo, il Duomo è una cosa fantastica, andatela a vedere, e poi venite al Kiss Kiss Way. Tra poco, assessore, daremo in anteprima la line up di questa ultima ma non ultima tappa, nel senso anche l'anno prossimo continuerà il Kiss Kiss Way, però è come se fosse una finale di un mondiale, no? Quindi ce la giochiamo con tanto di rullata, e poi diciamo ai nostri ascoltatori che a mezzogiorno in punto andate sul nostro sito kisskiss.it, perché ci sarà la possibilità di prenotare un biglietto sul parterre gratuitamente, perché è tutto gratuito. E poi se verranno lì a divertirsi al Play Village, che si trova in Piazza della Rinascita, di cui parlavamo prima, avrete anche la possibilità di conquistare l'accesso alla Pit Zone. Allora, sindaco e anche assessore Alfredo Cremonese, è pronto per la lineup, per capire chi ci sarà sul palco del Kiss Kiss Way?
2: Siamo prontissimi, non vediamo l'ora di sapere chi saranno i nostri ospiti.
0: Allora, in anteprima la rullata è d'obbligo, c'è Benji e Fede, Clementino, Dolce Nera, Fred De Palma, Gemelli Diversi, Mara Sattei, Marco Masini, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Mister Rain, Nerissima, Seppe, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Anta, Sal Da Vinci, Sara Toscano, Senza Cri, 13 Pietro, TRC, Settembre. Ragazzi, è un finale pazzesco.
2: Grazie davvero.
1: Bellissima, attenzione, grazie. Mi permetto di dire, ma non è finita qua, non si sa mai con Radio Kiss Kiss, che siamo strani. È un posto mondiale, anche perché l'ultimo mondiale, ringraziamo Pescara, è grosso, quindi è doveroso.
0: Assessore, ci vediamo tutti lì al questa fantastica città il 10 e l'11 luglio, Arena del Mare, e grazie di essere con noi. Grazie davvero. Bellissimo. Buon lavoro!
2: Grazie a voi, vi aspettiamo. Un abbraccio.
1: Kiss Kiss a voi, grazie.

0: raga. Mi viene voglia di fischiare, non lo so
1: ma
0: perché.
1: Ma stavo dicendo proprio quello, io come mai? Perché è arrivato il momento dell'Historikese e ci lasciamo con la mamma di tutte le fischiettate.
0: La mamma di chi?
1: Di tutte le fischiettate.
0: Ah, ecco. Scorpions, Wind of Change 1990, e ci dà il tempo di salutare il piccolo Andrea.
1: Certo.
0: Sta crescendo bene, ragazzo.
1: Sì.
0: La Control Room, ma soprattutto la nostra Lucilla e la Marta Martinez.
1: Quindi vabbè, noi vi aspettiamo 19 Kiss Kiss TV questa sera, Sport Match, e certo, domani. E

0: Scorpions con Wind of Change dal 1990, il nostro meraviglioso History Kiss, perché la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss, anche live, e parleremo tra poco ancora anche della nuova tappa del Kiss Kiss Way. Noi intanto ce ne andiamo in redazione, siamo pronti, per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Delegazioni di Iran e Oman si sono incontrate a Muscat per discutere della futura gestione di Hormuz. I colloqui a poche ore dallo stop ai reciproci attacchi nello stretto tra forze iraniane e statunitensi che avevano fatto temere una ripresa del conflitto. I Pasdaran tuttavia fanno sapere che risponderanno a qualunque provocazione possa minare le opportunità di de-escalation e stabilità nella regione. Domani a Doha e non in Svizzera riprendono i negoziati tecnici sul memorandum. Intanto la situazione è sempre tesa in Libano, dove Hezbollah ed alleati criticano l'intesa siglata a Washington tra Beirut e Israele, perché affermano non tutela gli interessi del paese. E il ministro degli esteri italiani torna sulla questione delle basi concesse agli Stati Uniti. L'Italia rispetta i trattati, non abbiamo mai fornito basi per attacchi, ma solo per uso logistico e non di guerra, ribadito il vice premier, che ha definito sbagliate le affermazioni del segretario generale della NATO Rutte. Era male informato, ma poi si è corretto. In Venezuela si continua a scavare sotto le macerie degli edifici crollati a causa del terremoto. I morti del violento doppio sisma di giovedì sono saliti a 1450, oltre 3000 feriti e 50.000 dispersi. La presidente ad interim Rodriguez fa sapere che la corrente elettrica è tornata nel 75% del territorio, l'acqua invece ancora manca in diverse zone. E a 4 giorni dalle tremende scosse, 2 ragazzi estratti vivi dai detriti alla Guaira, i vigili del fuoco italiani avrebbero individuato 3 persone ancora in vita sotto uno stabile crollato a Macuto. Il grande caldo che attanaglia l'Europa, l'OMS parla di emergenza sanitaria di fronte al crescente numero di vittime, 1300 nell'ultima settimana tra Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. Quanto all'Italia, oggi si dovrebbe registrare il picco dell'ondata di calore fino a 41 gradi in pianura padana, 18 le città da bollino rosso, ma l'arrivo di una perturbazione atlantica che si scontra con l'anticiclone africano darà origine a fenomeni temporaleschi anche intensi al nord e successivamente sul versante adriatico. Un nubifragio si è abbattuto nelle scorse ore in Piemonte, tra Torino e Cuneo, segnalati allagamenti in alcune località della provincia di Alessandria. La cronaca, tentato il suicidio in carcere a Sanremo, Becken Olivieri, il 51enne arrestato sabato nell'Imperiese con l'accusa di omicidio volontario della compagna Mary Elizabeth Hopkins. L'uomo era stato trasferito dopo il fermo scattato in conseguenza dell'essersi consegnato spontaneamente ai carabinieri. Ora si trova presso la camera detentiva dell'ospedale del capoluogo nel reparto psichiatrico di diagnosi e cura. Lo sport, calcio e mondiali americani entrano nel vivo ai 16esimi di finale. Stasera 2 sfide alle 19 a Houston, Brasile-Giappone, alle 22.30 a Boston, Germania-Paraguay. Nella notte a Monterrey, Messico-Olanda-Marocco, la cui vincente se la vedrà negli ottavi con il Canada. Tennis, al via il torneo sull'erba di Wimbledon e come da tradizione il primo match dello slam londinese sul centrale vede impegnato il vincitore della passata stagione, dunque Jannik Sinner, alle 14.30 contro il serbo Kesmanovic. In campo oggi anche Luciano Darderi opposto allo statunitense Quinn e nel tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto che sfida al primo turno la cinese Wang. Bene, mi fermo qui, vi lascio con Marta Martinez. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

spostare la mia residenza qui negli studi di Radio Kiss Kiss perché si sta veramente bene, temperatura ideale. Buon pomeriggio a tutti da Marta, anche un po' Martinez. Fatemi salutare Max e Max che ritornano domani puntuali anche al 158 del Digitale Terrestre. Bentornato e ben ritrovato anche Giovanni Imperatore in regia, e si parte con la musica più bella, c'è la nostra tripletta. Darin con Superstar, Gary Halliwell con Micico Latino, wow, 1999. Ma subito c'è Samurai J, questa è Flamenco Paranoia. Radio Kiss.

Kiss Kiss a te, che stai ascoltando

0: Superstar Darin su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, buon lunedì a tutti, con calma, con calma, perché anche se si parla in maniera troppo accelerata poi si suda, bisogna proprio stare attenti, attentissimi. Allora, venerdì abbiamo parlato di questo creator parigino, a proposito, che ha mostrato e mostra sui social come riesca a cucinare sul balcone di casa soltanto utilizzando il calore del sole, molto simpatico tra le altre cose. 1 ora e 20 per cuocere una bistecca, pochi minuti per le uova all'occhio di bue. Stesso esperimento fatto anche a Milano. Quanto tempo per cuocere 2 fettine di carne?
1: Se sei in made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Bambina, Elettra Lamborghini, bam bam bambina, faccio sempre la parte finale con lei perché ormai è così, deve andare così. Allora, due fettine di carne poste su una griglia in ghisa e posizionate sul balcone, non è specificato l'orario, credo si trattasse delle ore centrali, ora di pranzo, siamo a Milano, in soli 20 minuti, cioè 20 minuti ragazzi, la carne era praticamente già cotta, la sonda ha registrato 50 gradi centigradi in superficie, non abbastanza per una cottura sicura perché la carne comunque deve essere ben cotta al cuore, ma sufficiente a dimostrare quanto le radiazioni solari riescano a riscaldare rapidamente un materiale organico, per cui se il sole chiaramente è in grado di fare questo ad una fetta di carne, anche noi siamo un pezzo di carne e dobbiamo fare molta ma molta attenzione, proteggerci sempre nel modo giusto e corretto. Budapest.

0: piace stare in compagnia? Allora, mi piace.
1: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss, kiss.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
9: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Kiss, kiss.
10: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
0: Kiss Kiss.
11: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo su Radio.

Canope, Merck & Cremont con il featuring di Serena Brancale, The Colors. E a proposito di Partenope, vi dico sta cosa perché sapete ormai abbiamo confidenza. Allora, io adoro i dialetti, ne parlo spesso, ci giochiamo eccetera eccetera. Oggi sono andata dal fruttivendolo e una signora che ha detto giustamente al commesso, al fruttivendolo, ha detto: senta, mi dà un chilo di cresommolo. E io in quel momento non mi veniva in mente, dicevo: mamma mia, non ricordo che cosa sono ste cresommolo. Ecco, in lingua napoletana le cresommole sono le albicocche, che poi ho scoperto essere un termine poetico che deriva dal greco crisomelon, ovvero frutto d'oro. In Sicilia e in Calabria diventa pircocu o varcocu, ma no, nomi meravigliosi, mentre in Lombardia si usa il nome mognaga. Mai sentito. E allora mi segnalate altri nomi di frutti, come vengono chiamati dalle vostre parti? Ci sono dei nomi di frutti veramente che dalle vostre parti, nel vostro dialetto, nella vostra lingua, vengono chiamati in maniera molto ma molto particolare? Conoscete anche l'etimologia? Sapete perché vengono chiamati in quel modo? Sono curiosa, perché veramente ci sono alcuni frutti che in Italia e nei dialetti italiani chiamiamo in modi veramente molto ma molto particolari. Adesso ci godiamo Jason Derulo.

0: Italia, come vengono chiamati nei vari dialetti, nelle varie lingue italiane.
1: Buongiorno Radio Kiss. Io in dialetto foriano a Ischia sentivo dire al Brescian per le albicocche.
0: Al Brescian. Al Brescian, mai sentito.
2: Ciao, sono Sabina dalla provincia di Milano.
0: Ciao.
2: Perdonami se ti correggo.
0: Fai bene.
2: Mugnaga.
0: Mugnaga.
2: È la prugna.
0: Ah, Mugnaga.
2: La prugna o bianca o rossa. Le albicocche non hanno un nome particolare.
0: Ok, albicocche, quindi bene, hai fatto bene questa, a precisare.
3: Ma buongiorno Marta.
0: Ciao.
3: Le cirase.
0: Palermo
3: sono le ciliegie.
0: Anche qui.
3: Schissa tutti.
0: Anche a Napoli chiamiamo i cerase, i ceraselle.
4: In Calabria le albicocche si chiamano grisommule.
0: Ah.
4: Le percoche, i percochi, sono le pesche.
0: I percochi? Ah, sono maschile. Ecco, qui ci segnala Giuliano da Ragusa. Upirietto, che sarebbe il cedro. Cioè, riusciamo proprio a cambiare totalmente il nome.

possiamo dire alla continua ricerca di se stesso, e noi lo ritroviamo felicemente, insomma, nella musica più bella. E allora godiamoci questa novità, Rove con Parapluie.

0: Rove con Parapluie e questo è il nostro New Kiss. Adesso boccheggiando capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione subtropicale raggiunge il suo apice con caldo intenso su tutto il paese. Nel pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da condizioni anticicloniche, anche se vedremo i classici temporali pomeridiani sui rilievi alpini. In serata e nella notte condizioni ottime con instabilità in quasi totale esaurimento e cieli sereni da nord a sud. Massime tra 31 e 39 gradi al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 31 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti!
2: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale! Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss! Kiss, kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio.

0: chilometri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area PIT. Tutte le info su kisskiss.it. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Away.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a euro.
4: E allora tutto diventa più...
5: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
0: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby. Perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss, kiss.

0: The Pausa con Magnetic su Radio Kiss Kiss. Allora, i nomi di frutti cambiano radicalmente nome in base alla regione, in base al dialetto. E non sapevo che l'arancia, che in Lombardia si chiama naranz, mai sentito.
1: Voglio segnalare che tra le province di Napoli, Frattamaggiore e Cromonevano,
0: sì?
1: Le nespole le chiamano i lassaluci.
0: I lassaluci, ma vera, io sono della zona, scusate, ma mai sentito.
2: In Puglia, precisamente nel Salento,
0: sì?
2: Il carosello viene chiamato in tanti modi in base al paese.
0: Ma che cos'è il carosello?
2: Cuponedda, Miloncia, Miloncedda.
0: È un melone, forse.
2: Ha vari nomi, ma è sempre lui.
0: Ma che cos'è il carosello? Scusate, ma non lo so veramente.
3: In Calabria,
0: sì?
3: Esattamente a Cariati, provincia di Cosenza,
0: certo,
3: il cocomero lo chiamiamo Usakrnishk.
0: Usakrnishk? Il cocomero in particolar modo ha tantissimi nomi.
4: Da Canosa di Puglia le albicocche si chiamano i vermicò.
0: Con l'accento sulla O.
5: Non dimentichiamo mai il re di tutti i frutti.
0: Qual è?
5: Ukakis.
0: Ah, Ukakis sarebbe il... Ci sono dei nomi veramente incredibili, ragazzi. Ishwart... Grazie anche alle perle di saggezza che mi arrivano dalla regia. Che bella questa canzone, da quanto tempo che non l'ascoltavo. Angun con Show on the Sahara.

Io, tu, lei, lui, Michele Bravi, meraviglioso. Polizia di Stato. No, tranquilli, non voglio fare niente di male. Allora, intanto diciamo una cosa importante perché arriva su WhatsApp. Questo non vuol dire che potremo chattare con gli uomini o le donne in divisa. Brigadier, andiamo a prenderci un caffè? No, assolutamente, né che possa servire per effettuare denunce o fare segnalazioni. No, al contrario, è un canale WhatsApp che serve per essere sempre aggiornati su truffe, per riconoscerle, per evitarle, per ricevere informazioni sulla viabilità, possibili disagi, aggiornamenti sui passaporti, servizi per i cittadini e altre comunicazioni di pubblica sicurezza. È un canale informativo, insomma, che non sostituisce assolutamente il numero di emergenza 112, ma che può essere utile per essere aggiornati, come dicevo, in tempo reale su cose importanti anche per la nostra sicurezza. Adesso Elton John e Britney Spears.

Che sciccheria! Elton John featuring Britney Spears con Hold Me Closer dal 2022, adesso pronti anche per il nostro momento History. Quante volte abbiamo sentito dire: vabbè, ma i soldi alla fine non fanno la felicità, ma quanti invece si farebbero ammazzare pure per 50 euro? Questa è la verità. E questa canzone parla di questo, dell'ossessione per la ricchezza che viene anche messa davanti alle amicizie, gli ideali, la solidarietà. Insomma, tutto è meno importante rispetto al dio denaro. Guardiamoci questo pezzone, 1973, i Pink Floyd con Money, il nostro History Kiss.

Pinkfly, The Money, 1973, il nostro History Kiss. Qual era l'unico paese al mondo in cui non erano ancora approdate le magnifiche zanzare? L'Islanda. Sono arrivate pure là. Sono arrivate anche lì, ragazzi. Niente da fare, sono in ogni dove. Buon pomeriggio ancora a tutti da Marta. Buon appetito nel caso stiate per addentare o stiate addentando qualcosa di buono. 13 in punto, staremo insieme fino alle 14. Saluto ancora Giovanni Imperatore in regia. C'è la musica più bella, la nostra tripletta. Subito partiamo così. Tame Impala e Genie con Dracula Remix.

Taylor Swift con Easy Tour Now su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti ancora da Marta, buon pomeriggio, buon lunedì. Ma voglio salutare, ecco, anche Pietro, non lo faccio generalmente, ogni tanto ci sta. Leggo questo messaggio: buongiorno Marta, anche un po' Martinez, bravo, ecco. Potresti fare gli auguri a mio Pietro, oggi è il suo onomastico, da parte della mamma e il papà che gli vogliono tanto bene. Dai, che carina, assolutamente sì, lo faccio ben volentieri. Mando un abbraccio enorme a tutti Pietro e Paolo che oggi festeggiano l'onomastico. Tra poco invece tratteremo un argomento un po', diciamo, che potrebbe fare incavolare qualcuno: bambini agli eventi, bambini ai matrimoni. È giusto portarli ed è giusto che qualcuno addirittura metta il divieto sull'invito? Ne parliamo tra poco.

Summer Funk. Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Kiss Kiss. Allora, so che questo argomento è molto divisivo e farà incavolare qualcuno, però allora, bambini agli eventi, feste, matrimoni, eventi privati eccetera eccetera, sempre più sposi o sempre più persone in generale, anche per feste di compleanno, scrivono sull'invito no kids, no bambini, oppure cerimonia riservata agli adulti, non lo so cos'altro possano scrivere, insomma una scelta che divide, c'è chi la trova legittima e chi la vive proprio come se fosse un'offesa, cioè tu dici di non portare mio figlio, ma come ti permetti? Non vengo a prescindere, ok? Bambini, matrimoni, feste private sono una gioia o rischiano di trasformare l'evento in un asilo e poi realmente si divertono in questi eventi o diventa quasi uno stress per loro? Insomma, è una scelta legittima o è una mancanza di rispetto vietare, tra virgolette, l'ingresso ai bambini ad alcuni ricevimenti? C'è qualcuno che ci è capitato in questa situazione?

Chi schissa te che ami metterti alla prova e che scalare è una montagna non ti fa paura. Chi schissa te che non vedi l'ora di incontrarlo per essere stretta ancora tra le sue braccia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner. Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno.
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al primo luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss Kiss.

0: Irama su Radio Kiss Kiss. Allora, è giusto scrivere su un invito, un matrimonio, per una qualsiasi altra festa, no kids, no ai bambini, o una cosa scortese?
1: Allora, premetto che ai matrimoni non si va con i figli a prescindere, a meno che non siano dei ragazzi già in età matura, ma altrimenti se non ci sta un'animazione che ha un costo aggiuntivo per gli sposi, preferibile lasciare. Io ogni volta che sono andata a un matrimonio ho lasciato a casa i miei figli.
0: Beh, cioè, lei dice giustamente un costo aggiuntivo, loro perché devono pagare per i figli degli altri, in quel caso, insomma, vabbè, giusto, giusto.
2: Principessa, buongiorno.
0: Salve, grazie.
2: È una scelta assolutamente legittima, come la mia scelta di non andare senza mio figlio è altrettanto legittima.
0: Certo, è chiaro.
2: Dico ai bambini, poi alla fine dico, a secondo dell'educazione anche che hanno, secondo me non disturbano.
0: Allora, il fatto è che ci sono persone che la prendono a male, cioè è giusto che ognuno scelga se metterlo sull'invito, se portare o meno i figli, eccetera, eccetera, ma ci sono persone che quando viene scritta questa cosa sull'invito la prendono veramente a male.
3: Ciao Marta.
0: Ciao.
3: Io non ci sono capitata in una situazione del genere, però se dovessi ricevere un invito, no kids, no bambini, e io ho un bimbo di 3 anni, non mi offenderei assolutamente, perché capisco chi non vuole caos, chi non vuole un asilo, chi non vuole che i genitori, quindi noi, si stressino.
0: Più che altro quando si organizza un party, che voglia essere un party, e per le persone magari vogliono il coinvolgimento, la rilassatezza proprio dei genitori, no? Di quelli che sono gli amici anche di un tempo, e quindi i bambini no.

Gion con End of Beginning su Radio Kiss Kiss. Dunque, ne parliamo ancora tra poco. È giusto pensare di non includere i bambini per un evento soprattutto serale, soprattutto quando non si hanno magari spazi per dividere gli adulti dai bambini, quando non si ha la possibilità magari di avere animazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ne parliamo ancora e fateci sapere nel caso vi sia successo, se l'avete presa male o pensate in qualche modo che ognuno possa fare ciò che gli pare. Ma sono assolutamente ben accetti i bambini quando si parla di Kiss Kiss Way. Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. E allora prenotate il vostro biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare, una grande, enorme arena all'aperto situata proprio sul lungomare centrale di Pescara. E allora, se volete vivere un'esperienza esclusiva, potete venire il 10 e l'11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita, anche per provare a conquistare l'accesso all'area Pit, che è un'area pazzesca che vi dà la possibilità di vivere la magia del Kiss Kiss Way proprio da sotto al palco. Posti limitati, l'ingresso è gratuito. Pronti per vivere quest'altra meravigliosa tappa del Kiss Kiss Way.

metafora utilizzata in questa canzone è quella della dipendenza affettiva, cioè una persona che diventa per l'altra l'unica cura possibile, più potente di qualsiasi sostanza. Emma e Fabri Fibra insieme per Antidroga, il nostro New Kiss.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Yes, yes. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss,
9: kiss. Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
0: Kiss Kiss. So

0: Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Un po' di pareri ancora riguardo l'abitudine sempre più comune di organizzare eventi, di organizzare matrimoni in cui si chiede agli invitati di non portare i bambini, i propri figli.
1: Ciao, Gaia da Palermo.
0: Ciao.
1: Secondo me ciascuno dovrebbe capire che al matrimonio o ad un evento privato forse i bambini sarebbe meglio no. Dipende chiaramente dal bambino che hai
0: certo.
1: E tu lo dovresti sapere, non solo per chi ti ospita ma anche per tuo figlio che viene lì a farsi due palle, figlio
0: vero,
1: più o meno piccolo,
0: anche.
1: Ma che tu lo metta come veto nell'invito anche no.
0: Ah, ok, tu pensi che debba essere un genitore a comprendere se può o meno far parte di quell'evento, no?
2: Sì, ma molto probabilmente tra loro parenti o amici ci sono delle famiglie con bambini maleducati.
0: Esatto,
2: quindi per evitare discussioni mettono no al bambino.
0: Se tu non ti sei guardato tuo figlio, vuoi portarlo magari al mio evento, poi insomma rischio che si distrugga tutto.
3: Sono d'accordo, i bambini a casa, assolutamente, perché anche noi genitori abbiamo bisogno tante volte magari di rilassarci in qualche festa di solo adulti, non pensare magari al bambino che corre, che si fa male, e io sono mamma.
0: Ok, sicuramente insomma è un argomento parecchio divisivo e che, come dicevamo, fa incavolare qualcuno. Adesso ci godiamo Adele.

Franci con poesia su Radio Kiss Kiss, ancora tanti bacetti da Marta, anche un po' a Martinez. Allora, che bello d'estate pensare di trascorrere una serata semplicemente in spiaggia col naso in su, visto che l'estate è diventata un po' pesante dal punto di vista climatico. Sicuramente la sera si sta ancora bene in alcuni posti, e quindi è bello magari, ecco, essere in spiaggia con gli amici, con una persona particolare, guardare il cielo, guardare le stelle. E approfittatene stasera perché c'è la luna piena delle fragole che sorgerà stasera a partire dalle ore 20:54, raggiungendo il suo picco geometrico di massimo plenilunio nella notte all'1:57. Quindi, insomma, è un evento particolare, una luna molto ma molto bella. Dice che il momento migliore, più suggestivo, inizia al tramonto verso le ore 21 quando la luna appare vicina all'orizzonte. Bisogna guardare verso l'orizzonte a est, sud, est per vederla, insomma, sorgere. Un evento molto bello e sicuramente anche un buon motivo per essere all'aperto.

Siamo e lo facciamo sulle note di un'altra canzone stupenda che vi stiamo per regalare, gli Skank Nancy con Hedonism dal 1996, il nostro meraviglioso History Kiss. Grazie a tutti voi per essere stati anche oggi con me. Ringrazio Giovanni Imperatore in regia, vi lascio con quei bellissimi, meravigliosi, strafichi di Marco e Raff che potete guardare chiaramente anche al 158 del digitale terrestre. Io vi do appuntamento a domani dalle 12 alle 14 e come sempre da Marta. Kiss kiss a tutti. Ciao!

0: Giovanni Gioschi e il professor in regia. Oggi purtroppo non c'è Anna Chiara, quindi faremo da soli. Noi siamo Marco e Raffa e la puntata l'abbiamo dedicata alla figura del capo.
1: Perché c'è un nuovo trend che abbiamo detto dobbiamo parlarne assolutamente con i nostri ascoltatori, che siate voi il capo, che abbiate un capo, che magari un capo non ce l'avete ma comunque siete soggetti a qualcuno. C'è questo nuovo trend che vi andremo a spiegare proprio nella puntata nuova di Daddy Kiss. Iniziamo.

0: protagonisti durante la terza tappa del Kiss Kiss Suede Colors. Questa è Rolling Stones. L'hanno portato un medley, hanno portato un medley a Viareggio, pronti anche per la quarta tappa. Non vediamo l'ora di essere con voi, cari amici, per Pescara.
1: Pescara 10 e 11 luglio, appuntamento proprio nel cuore della città abruzzese. Vi aspettiamo lì, tutte le info sul nostro sito kisskiss.it, ma comunque da qui al 10 luglio avremo modo per raccontarvi anche la tappa di Pescara. Quello invece vogliamo fare oggi è raccontarvi questo nuovo trend che abbiamo trovato online, che riguarda un po' il capo, quindi il nostro responsabile, insomma chi si occupa di avere un ruolo maggiore nell'azienda rispetto al nostro.
0: Sì, vi è mai capitato almeno una volta, non lo so, di ricevere un messaggio fuori orario magari dal vostro capo? C'è anche chi non è il capo e quindi qualcuno dice: no, io sono il capo di me stesso. Però capita magari che il capo vi possa mandare un messaggio che non apprezziate. Ecco, c'è un nuovo trend su Instagram e su TikTok.
1: Perché la Gen Z, quindi praticamente i ventenni di oggi, pubblicano proprio lo screenshot delle conversazioni con il capo.
0: I vostri figli potrebbero essere, apro e chiudo parentesi.
1: E la mettono online, chiaramente coprono e non mettono il nome, però magari mettono il messaggio e lo pubblicano online, e quindi sta diventando un nuovo trend, diciamo che da sfogo personale sta diventando proprio un fenomeno sociale.
0: Vi facciamo un esempio, ci sono tantissimi esempi sui social presi online.
1: Bravo.
0: Una ragazza pubblica lo screenshot del capo che, dopo aver ricevuto il certificato medico per 39 di febbre, risponde: ok, ma riesci a fare la riunione su Zoom a letto?
1: Qui è tutto vero, c'è proprio lo screen e continua, tanto devi solo ascoltare, puoi anche farla con la telecamera spenta, quindi diciamo richieste un po' assurde.
0: C'è un altro esempio, il capo che scrive: so che sei in ferie in Thailandia, ma lì è giorno, qui invece è notte. Quando qui è notte, potresti coprire il turno notturno italiano da remoto? Sono richieste eccessive.
1: Questa è un po' eccessive. Quindi abbiamo detto, visto che c'è questo nuovo trend sui social e l'abbiamo fatto conoscere anche a chi magari non sta sui social e non conosceva questo trend, abbiamo detto: perché non dedicare, visto che lo facciamo ogni giorno, che dedichiamo un argomento, la puntata di Dedichis proprio al vostro capo?
0: E allora oggi potete dire qualsiasi cosa al vostro capo. Mandateci un messaggio scritto, una nota vocale al 347 490 0042. Accettiamo anche anonimi. Caro capo, vorrei dirti che...

0: RTM.
1: Caro capo, è ora di mettere l'aria condizionata.
2: Aia.
1: Nel 2026 non si può stare senza.
2: Quindi mi sembra di capire che tu sia una dipendente che in questo momento si sta lamentando perché non hai la possibilità di accendere l'aria condizionata. Fa veramente caldissimo all'interno del tuo ufficio e il tuo capo, per risparmiare, non vuole mettere l'aria condizionata.
3: Ho visto un servizio di Fanpage proprio che diceva che i negozi proprio che magari vendono ventilatori ne stanno vendendo 40-50 al giorno. Ci sono delle temperature alte. Sentivo anche Marta che parlava del fatto che a Milano invece la carne senza accendere la brace riesce a cuocersi, certo,
2: a caldo,
3: dopo un certo numero di minuti, ma comunque da sola.
2: Ciao Marco, ciao Raf, caro capo, hai le corna. Bene.
4: Caro capo, oh, stanno 40 gradi,
2: ecco,
4: e 60 nel furgone.
2: Devi cambiare furgone.
3: Ecco, non ha continuato questo nostro ascoltatore. Diciamo, chi vuole capire capisca, ma abbiamo capito tutti.
2: Daniela da Genova, noi oggi diamo spazio sia a chi si vuole firmare, ma diamo spazio anche agli anonimi. In questo caso Daniela da Genova si firma e dice: caro ex capo, vorrei dirti che sei stato severo, ma mi ha insegnato a lavorare, quindi grazie mille.
3: Questi sono come quei professori che ti facevano proprio dannare, però poi magari ti hanno lasciato qualcosa. Maurizio per esempio ci ha scritto anche lui su WhatsApp e dice: caro capo, se mi scrivi alle 23 io ti rispondo comunque alle 9 del mattino.
2: Ma il capo dovrà scriverti, il capo
3: giusto,
2: si sente sempre in diritto di scriverti H24. Caro capo, vorrei dirti che sei un idiota e no, lo dico perché fai scappare i dipendenti migliori, il prossimo sarò io. Chi schissa a te, ce lo scrive Giuseppe. È bello perché oggi con questa cosa del capo vogliamo conoscere anche le storie che vi legano al vostro capo. Poi magari non ce l'avete il capo e siete voi, però cerchiamo di capire effettivamente se siete dei capi giusti, dei capi buoni, o se avete un capo severo, o se avete un capo che è il numero uno.
3: Oppure magari ce l'avevate un capo e poi avete cambiato lavoro. Quindi se vi va, continuate questa frase: caro capo, vorrei dirti che, o messaggio scritto oppure nota vocali, li aspettiamo qui in diretta,
2: sì, sì,
3: al 347 490 0042, puntata dedicata ai nostri capi.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: manda la richiesta d'amicizia su Instagram, su TikTok, su Facebook, insomma su un social, voi che cosa fate?
1: Per me un capo, se mi manda una richiesta d'amicizia in qualsiasi social, lo blocco come tanti e tanti colleghi, ex colleghi.
2: Anche i colleghi è un altro tema, no? Oggi, vabbè, puntata dedicata al capo, quindi ci stiamo concentrando su questo. Vedi, Fabio, per esempio, ci dice: la richiesta d'amicizia o il segui dice già tutto, il tuo capo non dovrebbe proprio chiedertela.
0: Però capita.
2: Visto il rapporto che avete, non bisognerebbe farlo.
0: Capita a molti italiani che improvvisamente aprono il social, vedono il capo che gli manda richiesta d'amicizia. Molti, secondo me, almeno io così farei, potrebbero dire: aspetta, però, se io non accetto la richiesta d'amicizia del mio capo, significa che gli voglio nascondere qualcosa.
2: Esatto.
0: Quindi,
2: bravo.
0: Che faccio? Gli faccio vedere la mia vita, però non gli voglio far sapere tutta la mia vita, perché poi mischio vita privata e lavoro.
2: E infatti, Ilenia ci ha scritto: fate come me, per gentilezza, accettate la richiesta. E infatti, noi ci siamo seguiti su Instagram.
0: Poi?
2: Ma poi mettete la privacy, così non può vedere nulla e andate a fare seratone.
0: Limitare quindi i contenuti.
3: Per me, il caso è diverso. Il capo è mio suocero. Quindi non mi cambia niente se mi vede il profilo o meno. Certamente, se sono al lavoro, evito di pubblicare come sto evitando adesso di dire il mio nome.
0: Ecco, perfetto. Quindi adesso esatto. Il tuo capo, che il tuo suocero, non sa che stai ascoltando Radio Kiss Kiss e quindi... Beautiful!
2: Ecco qua, sì, capo suocero. Vabbè, succede quando lavori nell'azienda che ormai è la tua famiglia, perché
0: ma poi,
2: sei sposato.
0: Se poi ti lasci... Perdi moglie e perdi pure lavoro.
2: Là però è proprio un altro discorso. Io vorrei salutare anche Brigida, che affettuosamente da Meta di Sorrento, un posto magnifico, ci scrive e ci dice: Marco e Raffa, a me non scompone proprio, non capisco perché non dovrebbe vedere quello che pubblico, che fa? Non capisco tutta quest'ansia.
0: Oggi noi stiamo condividendo.
2: In effetti vedi, Brigida non se ne frega proprio.
4: A
2: ci
4: mio
2: sta.
4: Parere, se il mio capo mi chiede l'amicizia o su TikTok,
0: cosa fai?
4: O su Facebook,
0: cosa fai?
4: O su Instagram,
0: cosa fai?
4: Io dico la mia, umana.
2: Benissimo.
0: Bene.

0: Marchis, chissà te che nella vita hai imparato ad affrontare tutto, ma del dentista hai sempre paura. Chissà te che puoi anche metterci mezz'ora, un'ora, non importa. Truccarsi è un'arte. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Kiss Kiss.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Kiss, kiss.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia dividile!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Dividile coi fiocchi!
2: Kiss, kiss.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: Kiss, kiss.
12: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
13: Anche su un mezzo non tuo?
12: Sì.
13: E offre anche tutela legale.
12: Mi fai parlare?
13: E assistenza sanitaria e a casa.
12: Esatto, Moby, perché ACI
13: è il club sempre vicino a te.
12: Almeno la chiusura posso dirla io?
13: Ok, socia.
12: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

0: La puntata di oggi è dedicata ai capi, il rapporto con il vostro capo. Se il capo vi manda una richiesta di amicizia, voi come vi comportate? E poi c'è al telefono questa nostra ascoltatrice. Lei si chiama Alessia e il suo capo è sua madre. Pronto?
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao Alessia, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Vabbè, mi pare ovvio che tu e la mamma vi seguite su Instagram, lo do per scontato.
1: Per forza.
2: E invece com'è il rapporto con tua mamma? Cioè, com'è avere una mamma capo?
1: Non è semplice, ecco.
2: Come mai?
1: Non è semplice perché ci sono momenti in cui magari vorrei prendere il suo posto, ma sento che è lei che deve dire l'ultima parola.
0: Vuoi rubare il posto alla mamma?
1: No, non voglio rubare il posto alla mamma, ma so che un domani sarò al suo posto, quindi...
0: Scusa, ma con un capo che è tua mamma, il richiamo disciplinare, è tipo te l'avevo detto?
1: Di più? I figli hanno, sì, hanno un richiamo peggiore rispetto ai dipendenti classici. Quindi i miei colleghi non sono richiamati come sono richiamata io.
0: Quindi ti richiama di più perché sei la figlia. Lei non riesce a scindere figlia e dipendente.
1: Certo, no, perché ho più responsabilità.
2: Quindi no favoritismi. Qual è l'attività, Alessia? Cosa svolgete? Cosa fate?
1: Bar e ristorante.
2: Ok, quindi voglio dire, siete sempre anche in movimento, e l'errore è dietro l'angolo, quindi insomma sempre bisogna avere testa alta.
0: Sì, comunque sei fortunatissima, perché se un giorno questo bar e questo ristorante sarà tuo, cioè tu già ti trovi a metà dell'opera.
1: Io spero.
0: È tanta roba,
1: non
0: tutti.
1: Tanta fatica, però ce la mettiamo tutta ogni giorno.
0: Non tutti sono fortunati come te, nel senso che avere i genitori che già hanno una proprietà non è da tutti, anzi.
1: Allora,
2: salutiamo tutti quelli che lavorano con i propri genitori, come Alessia, che è una nostra coetanea. Ci stava dicendo.
1: Bocca al lupo immenso.
2: Ecco qua, lo sapevo. E dai, però salutiamo anche l'attività. Come si chiama? Ci hai detto che è di Agrigento.
1: La Zagara.
2: La salutiamo. Alessia, grazie per ascoltarci. Chi scherza a te?
1: Grazie, buon pomeriggio.
2: Ciao.

0: Esatto. Ciao. Fino a qualche anno fa con la mia direttrice eravamo amici sui social. Quando c'è stata una discussione in cui ha messo in mezzo la mia vita privata, il giorno stesso le ho tolto l'amicizia, ho tolto l'amicizia a lei, a suo marito. Dopo qualche mese ha provato a rimandarmela, ma è ancora in attesa. Sono anni che sta aspettando.
1: Perché allora, risposta. Ti devo fare una domanda. Perché le hai tolto l'amicizia su Facebook, su Instagram, su TikTok, sui social?
2: Critica.
1: Cioè, oggi, perché se ci pensiamo, guarda, oggi quando si toglie l'amicizia su Instagram, certo, significa io ti schifo, io ti odio, io non voglio proprio più avere niente a che fare,
2: certo,
1: con te.
2: Non voglio proprio un legame con te che sia anche social.
1: Un tempo si cancellava il numero di cellulare oppure semplicemente per strada non si salutava più, cioè facevi finta, no, non ti conosco. Oggi invece si toglie Instagram, però non è la scelta più matura, secondo me, da
2: a
1: fare.
2: A volte, sai, sono quelle cose che uno fa, però è preso dalla rabbia.
1: Mi fa però molto ridere che lei dice: io l'ho tolto il segui, lei me l'ha rimandata, sta ancora aspettando. Aspetta, certo, e spera, perché io probabilmente non accetterò mai la sua amicizia.
3: Ragazzi, i miei capi, dal più piccolo al più in alto, sono tutti quanti i miei amici su Facebook. Sapete come si dice? Poi. Male non fare, paura non avere. Poi ci sono tante persone che hanno una vita che magari sembra quella, e poi magari dietro le quinte c'hanno un'altra di vita, certo, e le pubblicano quelle cose lì molto segrete, tra virgolette, su Facebook. Ma è un social, chiunque lo può vedere, se diventa tuo amico lo vede,
2: questo
3: lo guarda.
2: È anche vero. Quindi male non fare, paura non avere, il nuovo motto da tenere in considerazione oggi. E poi vorrei chiudere, Raff, col messaggio di un nostro ascoltatore, non si firma, però dice: io ho oltre 30 titolari, ce li ho tutti sui social, e vi dirò di più, pubblico anche video sui maltrattamenti degli operai e sui pochi soldi che riceviamo. Quindi vedi, lo fa quasi apposta, proprio per dire: oh, siamo qui, svegliatevi, prendiamo.
1: Scusa,
2: poco.
1: 30 titolari, che azienda è?
2: Evidentemente sarà un'azienda a carattere.
1: Quanto fattura questa azienda per avere 30 titolari?
2: Però, nel senso, saranno, sai, dei ruoli più grandi.
1: Tanta roba.
2: Li ha chiamati tutti i titolari. Tanta roba anche Harry Styles, che sentiamo anche qui su Kiss Kiss con una canzone nuova dal titolo Dance No More.

0: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
1: Ti aspettiamo.
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss. Adesso le mie labbra sanno solo di te.
4: È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè. E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozu.

Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Kiss, kiss. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Kiss, kiss.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile.

0: datore di lavoro, il capo, no? Abbiamo sempre detto così. E la mail la potete trovare. La parola potete trovare in una mail.
1: Ok.
0: Quindi che potrebbe anche essere stata scritta dal capo, ma non per forza.
1: Immaginatevi tutte le parole, tutte le cose che si possono trovare all'interno di una mail. Lì c'è la parola del giorno che fa parte della password.
0: Il numero, invece, per i più attenti, l'abbiamo anche citato nel corso delle due ore di Daddy Kiss, è il numero di settimane di ferie che ha un lavoratore dipendente.
1: Non ne ho idea perché non sono dipendente, quindi
0: okay, però vabbè, insomma, è una cosa
1: fatica.
0: È una cosa risaputa, qualcuno le deve prendere vicino, qualcuno diciamo divise nel corso dell'anno, chi più ne ha più ne metta.
1: Quindi la parola di oggi la trovate all'interno di una mail, il numero invece è il numero delle ferie,
0: delle settimane di ferie che ha un lavoratore dipendente.
1: Qual è la password di oggi? 347 490 0042. Il più veloce di voi vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss.

0: Andiamo a ripetere gli indizi per quelli che da poco hanno acceso la radio oppure ci stanno vedendo sul 158, i dedichisti dalle 14 alle 16. Perché la parola di oggi abbiamo detto che è una parola che si trova all'interno di una mail.
1: Sì, è diciamo, una di quelle parole che si trovano spesso, dai, perché sì. È proprio una... Non dico dicitura, è una firma. Vabbè, non voglio dire altre
0: il
1: cose.
0: Il numero invece?
1: È il numero delle settimane di ferie che ha un lavoratore dipendente.
2: La password di oggi è aumento 2.
3: Accesso negato.
0: No, non è aumento 2.
4: Ciao ragazzi, la password di oggi è gentilissimo 2.
0: Accesso ci sei negato. Andato vicino a gentilissimo 2, ma non è gentilissimo 2.
1: Mittente 4.
3: Accesso negato.
0: No, più giù del mittente.
1: Più giù.
5: Oggetto 4.
0: No.
3: Accesso
0: oggetto
3: negato.
0: Oggetto e mittente stanno sopra.
1: Infatti.
0: Più giù nella mail c'è la parola che oggi abbiamo scelto.
6: La password è chiocciola 28.
3: Accesso negato.
1: No, Alice su WhatsApp ci scrive cordialmente 4.
0: Allora,
3: accesso negato.
0: Non è cordialmente 4. Molti ci hanno scritto cordiali 2.
3: Accesso negato.
0: No, dopo cordiali potrebbe essere giusto, ma dopo cordiali che cosa c'è?
6: Allegati 8.
0: No, c'è cordiale
1: che,
0: no.
1: Vabbè, accesso perché negato. Avrà sentito tu che hai detto più
0: non
1: giù.
0: Non c'è cordiale allegati.
1: Però capito, sta più giù no. L'allegato.
0: Cordiali arrivederci ci scrivono due. No, vabbè,
3: dai, accesso negato.
0: No,
1: ma abbiamo sicuramente il più veloce al telefono.
0: Dopo che... cordiali, che cosa c'è?
1: Che avrà risposto correttamente. Il buon Joschi lo ha chiamato. Si chiama Andrea. Vediamo se la dice giusta anche in onda. Andrea, pronto?
7: Pronto, ciao.
0: Qual è la password di oggi?
7: La password di oggi è cordiali saluti 4.
0: Bravo! Voglio dire che Andrea è stato il più veloce ad indovinare la password di oggi. Complimenti caro Andrea e grazie per ascoltarci dalle 14 alle 16.
7: Grazie a voi.
1: È proprio il caso di dirlo, cordiali saluti caro Andrea.
7: Anche a voi,
0: no.
7: Grazie.
0: Kiss a te.
1: Nel nostro
7: kiss a te, vero.
1: Vuoi salutare qualcuno Andrea alla radio?
7: Saluto i miei colleghi che mi stanno ascoltando.
1: Oggi puntata dedicata al capo, quindi magari salutiamo anche lui.
0: Ciao Andrea, salutaci i colleghi al capo.
7: Ciao, grazie mille.

0: non si poteva sentire. Cordiali allegati.
1: Sono quelle frasi che
0: no.
1: Si no, cordiali allegati in generale, ma sono distinti saluti, cordialmente. Cioè, sono tutta una serie di parole che si, o frasi che si utilizzano solo nel corpo della mail. Poi non si dicono mai in realtà, cioè che dice distinti saluti.
0: Grazie per essere stati con voi, distinti saluti da Marco e Raff. Arrivano i Corriere di Kiss Kiss dalle 16 alle 19. Grazie Gioschi, salutiamo Anna Chiara Mansino che oggi non è potuta venire, ma tornerà domani, e vi lasciamo con Damski Killer dal 1990.
1: Se tutto va bene torniamo domani.
0: Forse.
1: Da Marco e Raff.

0: Buon pomeriggio a tutti, Corriere di Kiss Kiss, sono qui.
1: Una baronessa decaduta proprio, ma cos'è gentili ascoltatori? Signori, meglio così?
0: Bellissimo.
1: Signore, allora ascoltatori di Radio Kiss Kiss, benvenuti in una nuova puntata dei Corrieri, sono le 16 in punto. Io mi rammarico del fatto che sia lunedì, ma neanche troppo perché tra un po' saremo a luglio, quindi piena estate.
0: Comunque ragazzi, tantissime cose da dire, preparatevi perché...
1: Non dico più. No, non devi dire più niente perché è arrivato il momento della sigla.
0: Non dico niente.

0: Simone.
1: Simone, salutiamo tutti Simone che in questo momento ci stanno ascoltando.
2: Come non essere d'accordo con Jovanotti Alfa, ragazzi, si muore. Allora, io ti dico, non soffro il caldo, sono uno che ama l'estate, però ormai uscire di casa e soprattutto allontanarsi da una fonte di aria fresca che può essere il condizionatore è diventato un atto di coraggio.
1: È vero, è diventato un atto di coraggio. Oh, ieri sai che ho fatto ieri sera?
2: Cosa hai fatto?
1: Dopo, quando ho fatto tutto il viaggio, tornato a casa, eccetera. A un certo punto sentivo talmente tanto di quel caldo.
2: Sì.
1: Ho uscito.
2: Ah, non bisogna uscire nelle ore più calde.
1: No, ho preso il motore. Ah, le ore calde, erano le 10 di sera.
2: Faceva caldo comunque.
1: Ho preso lo scooter e sono andato a mare.
2: Ah, bello.
1: Però sono andato verso il lungomare.
2: Che bello.
1: E faceva troppo caldo, sono tornato indietro.
2: Ma scusa, te l'ho detto, non ha molto senso.
1: Ma c'è il condizionatore.
2: No, il nostro miglior amico adesso è il condizionatore, mi raccomando, usatelo, come si dice, diligentemente.
1: Allora, attenzione, salutiamo tutte le persone che abbiamo avuto il piacere di incontrare a Viareggio.
2: Tanti ascoltatori di Radio
1: Chiss. Persone nuove, persone che non vedevamo da tanto tempo, persone innamorate.
2: Ma come innamorate?
1: Persone che sono innamorate ma non lo vogliono dire.
2: Non che intendi?
1: Non
2: scusa.
1: Non lo so, ma io percepisco.
2: Percepisco
1: l'amore nei miei confronti.
2: Ah, sì, ma questo figurati, anche tutti i nostri ascoltatori amano Ciro follemente.
1: Sono d'accordo con loro. Bello. Ma allora, attenzione, dobbiamo anche dire una cosa. Alcuni ascoltatori ci amano alla follia, ma parliamo anche di Alfio. Non parliamo sempre del sottoscritto.
2: Ma no,
1: abbassiamo un po' il livello. Parliamo di Alfio.
2: Ma scusa, cosa vuoi
1: dovete
2: da me?
1: Dovete sapere, questa la devo raccontare perché è molto simpatica. Senti. Praticamente c'è questo ragazzo accanto a me che in questi giorni deve presentare una kermesse molto importante.
2: Ok,
1: che è veramente di altissimo livello internazionale.
2: È vero.
1: Il conduttore ufficiale.
2: Ok.
1: Dove voglio arrivare? A un certo punto mi fa vedere un messaggio di una persona e dice: credimi, Alfio, io vengo lì durante questa serata non per vedere l'artista che sarà.
2: Jean Yaman, uno degli ospiti, Jean Yaman,
1: ma vengo per te.
2: Ecco,
1: credetemi.
2: Ma cosa
1: Instagram
2: ridi?
1: È andato in crash.
2: Ma non è andato in crash Instagram. A parte, poi, perdonami. Adesso, voglio paragonare a Jean Yaman.
1: Che schifo di risata.
2: Io non mi voglio paragonare a Jean Yaman. A parte che temo il momento in cui saremo sul palco entrambi e si noteranno ancora di più le differenze tra me e lui. Però ti voglio ricordare che la bellezza è negli occhi di chi guarda. Adesso, se questa amica, questa follower vede me più bello di Jean Yaman, ma cosa le vuoi dire?
1: Vede, attenzione, leggo un messaggio che è appena arrivato. Perché vedi quando uno dice: ma Ciro, tu aggredisci sempre Alfio. Invece no, è il contrario. E la gente sta cominciando a capire.
2: Perché che ho fatto io?
1: Alfio, questa chi è? Aspetta, ti dico pure come si chiama.
2: Come si chiama?
1: Si chiama Marcella.
2: Che dice Marcella?
1: Dice: Alfio, ti ho visto affrancato bene con la Petro.
2: Cosa affrancato?
1: Con Adriano. Perché stanno sempre assieme questi due.
2: Ma che vuol dire? Siamo molto amici.
1: Ed invece fai passare Ciro come un morto di figo. Ma
2: no, non si dice.

0: così anche il battito di mani finale di Baby K con questo pezzo Tuca Macarena.
1: Allora, che, direi che possiamo cominciare con il programma ufficialmente. Cominciamo con le cose serie.
0: Se non devi più raccontare niente dei fatti miei, allora no, io sono contento.
1: Ti prego, Giovanni, coadiuvami. Giornata mondiale. Tutto quello che accade. Allora, ragazzi, salutiamo.
0: Vasco, non cominciamo Giovanni col motorino di nuovo, vi prego, ragazzi.
1: Allora, oggi lunedì 29 giugno, sì, giornata mondiale di tutti coloro che quando fa caldo si dicono: non mi salutare perché sto sudato.
0: Sì,
1: perché cazzo ti conosce?
0: No, come che ti conosce?
1: Ma tu stai appoggiato alla mia macchina, sono venuto verso di te perché devo entrare.
0: E quello sarebbe un altro caso. Però è vero che ci sono tantissime persone che ci tengono.
1: Che sono sudati, no? Che ti vogliono salutare. Tu vai là, gli dai pure il bacio e loro dicono: contatto estremo.
0: Sono
1: mi spieghi perché?
0: No, non è un contatto estremo, è che noi abbiamo una tradizione che è quella del saluto.
1: Non è vero, è una tradizione fittizia.
0: Ma non è fittizia,
1: fittizia e falsissima.
0: Ma guarda che ci sono alcuni popoli medio orientali invece che si baciano addirittura tre volte. Quindi sarebbe ciak ciak ciak quando sei sudato.
1: Poi voglio capire. Se io e te ci incontriamo adesso,
0: ok,
1: siamo insieme un paio d'ore, quello che. Poi ci incontriamo pure domani. Che senso ha quella di un'altra volta che ciao, un bacetto quella. Per me il bacetto quella è se ci vediamo fra un mese.
0: Vabbè, però scusa.
1: Meno di un mese il bacetto non
0: Lo so che tu non sei un animale sociale, cioè non sei uno che
1: io
0: ama
1: stare. Io sono un animale
0: troppo
1: appassionato.
0: Tu sei un animale
1: per
0: punto
1: me
0: e basta.
1: Il bacio con la lingua
0: no,
1: è importante.
0: No, è che se vabbè, ciao, che c'entra? Quella è un'altra storia ancora. Ti sto dicendo, noi siamo abituati per tradizione a salutare col bacio e delle volte, magari quando ti prendi troppe

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss.

0: Non dico niente, perché se continuo a dire che questa per me è la canzone più bella dell'estate, mi ripeto anche troppo. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Bella,
1: bella, bella, molto bella. Andiamo avanti, ragazzi. Dito. Sei pronto? Ti prego, Giovanni, allora, con la rassegnata stampa.
0: Ah, ma ti vuoi già rassegnare?
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: scusa, è lunedì.
1: No, no, no, no, dobbiamo dire quello che sta succedendo. Vai con la sigla, ti prego.
2: La sera, sera, sera, rassegnata stampa.
3: Allora, quello della caldaia ha detto sì, che ci vuole un centino.
0: Ma sì, che
3: prelevi te?
1: Va benissimo, ma dai.
0: Prelevi te,
1: le alfio, tranquillo.
0: Vanno come ti permetti.
1: Siamo molto rassegnati per quanto accaduto ad Alzano Lombardo.
0: Ah, ok, non è Alzano Lombardo.
1: No, è uguale.
0: Sì, dove tutti stanno in piedi, no?
1: Esatto. Invece noi qui abbiamo Arzano.
0: Arzano, e invece lì è Alzano.
1: Provincia
0: Lombardo.
1: Di Bergamo, dove la polizia locale ha deciso di usare il pugno duro. Sì, sì, avete capito bene.
0: Che è successo?
1: Sono scattate le identificazioni dei responsabili.
0: Di cosa? Raccontiamolo. Di
1: questi ragazzi che ormai... nel festeggiare l'esame di Stato hanno imbrattato i muri con lo spumante, con le uova, la pancetta. Che hanno fatto tutto.
0: No, tu scherzi.
1: La colazione la all'americana.
0: Tu scherzi, su dei muri fuori dal liceo a Maldi sono state trovate addirittura tracce di asciughe e torno sott'olio.
1: Ragazzi, basta!
0: Vabbè, comunque, guarda
1: le
0: che
1: acciughe.
0: Posso dire?
1: Ma che cazzo di festeggiamento è con le acciughe?
0: Volevo dire alla regia, evitiamo i fuochi d'artificio perché mi arriva subito De Luca, il sindaco di Salerno, che ha dato guerra e battaglia a tutti.
1: Comunque,
0: quelli che spararono i fuochi.
1: Nonostante il comune avesse incontrato gli studenti a maggio,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: che dice io per non saperne leggere né scrivere.
0: Così parla
1: io,
0: tua sì, zia, il sindaco parla
1: dico adesso, siccome ogni anno c'è questa usanza di andare a fuori,
0: no, ok,
1: il 2 novembre,
0: sì,
1: tutti quanti questi ragazzi vanno, festeggiano e imbrattano i muri. Quest'anno ve lo diciamo, ci abbiamo le telecamere, vi riprendiamo e poi quelle hanno detto sì.
0: E che cosa stai raccontando? Che hanno subito delle multe.
1: Alla fine hanno subito una multa di 250 euro cada
0: e devono
1: uno
0: pure ripulire. Volevo dire a sti ragazzi, ormai avete fatto la maturità, siete maturi e dai, un pochino di educazione civica.
1: Ma che poi hai capito che è successo? Lo stavano facendo, a un certo punto
0: sì,
1: è uscito il sindaco
0: e che
1: ha detto vi ho acchiappati, e loro sai che hanno fatto?
0: Che hanno fatto?
1: Con
0: motorino.
4: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Oh, yeah.

0: fanno muu. È così, vedi? Muu. Che in realtà non è muu il muggito, ma è Move di Adam Port con Starvi Camilla Cabello su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio dai Corrieri Alfio e Ciro.
1: Allora, attenzione, a proposito di multe, prima abbiamo parlato del comune qua in provincia di Bergamo, ha multato gli studenti che hanno imbrattato i muri per festeggiare. Attenzione, perché questa è una cosa molto brutta a mio avviso. Allora, talmente brutta che ve la faccio spiegare da Alfio.
0: Ok, allora non è complicata da spiegare, purtroppo. Un istruttore della polizia locale di Roma, ok, è stato in qualche maniera segnalato e adesso dovrà rispondere di un abuso della propria posizione. Che cosa faceva? Fermava le persone, quando dico le persone intendo le persone di sesso femminile, quelle più attraenti, e dopo averle messe in soggezione diceva:
1: vabbè, diciamo
0: non
1: che
0: ti
1: è capitato una volta,
0: no, due,
1: è incredibile, vedi, è capitato due
0: forse
1: volte,
0: addirittura
1: io
0: tre.
1: Sapevo una volta, la seconda non mi hanno avvisato.
0: No, in realtà sono diverse le segnalazioni al riguardo. Lui ti metteva in soggezione, metteva in soggezione queste ragazze, dopodiché diceva: guarda, se mi dai il tuo numero,
1: mi
0: di,
1: dai
0: telefono,
1: il tuo numero di telefono, se mi io ti tolgo la multa.
0: Esatto, non ti faccio la multa.
1: Esatto, questo è grave, grave, ragazzi. Che è successo? Che a detta di questa, di una di queste ragazze, una studentessa tra l'altro, questa qua dice: mi ha mandato numerosi messaggi.
0: Ma perché gliel'ha dato il numero? Ma io piuttosto
1: perché
0: mi sarei
1: non lo so, anche di contenuto viscido, viscido. E a proposito di viscido, vado a leggervi la chat di Alfio.
0: Ma che cosa? Ma quale chat con me?
1: Le cose
0: ma
1: che
0: non leggere le cose nostre.
1: Scrive Alfio la mattina.
0: Che ti ho scritto
1: stamattina? Che io magari mi sveglio.
0: Ma non lo so.
1: E lui: oh, vorrei che fossi qui. Io vorrei che mi sfiorassi.
0: Ma che cosa stai dicendo?
1: I capezzoli in maniera viscida. La scritta, ecco, la viscida.
0: Anch'io ho dei gusti

0: In realtà la porta che si stesse chiudendo.
1: Ah, dici che è la porta che si chiude, sì. Non lo so. Invece si aprono le porte per Anna, che noi apprezziamo tanto. E tra l'altro anche nell'ultimo singolo ci tiene a sottolineare che è un po' ragazzaccia.
0: Lei è un po' una ragazzaccia, lo dice.
1: White Girl Waste.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia dividile!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Dividile coi fiocchi!

0: Sa su Radio Kiss Kiss, sì, dove sì, suona sì, la musica più bella. Scusa,
1: ma che hai fatto?
0: No, fa cosa questo? Fai tu? Che mi...
1: Ma che fai il tucatucca?
0: No, questo? Perché mi fai andare questa palla con cui giochi tutto il tempo.
1: Allora, anche a me mi fai andare la palla.
0: Lo
1: così
0: dobbiamo intrattenere, funziona come i bambini. È impaziente,
1: allora,
0: deve fare
1: attenzione,
0: cose.
1: Si parlava di giro di rassegnazione. Ci trasferiamo a Roma, dove abbiamo il nostro inviato.
0: Non abbiamo un inviato, Ciro.
1: Salve a tutti!
0: Non è vero! No.
1: Allora, lezione a Roma, una banda di ladri?
0: Sì.
1: Scassina!
0: Ecco.
1: Oppure scassina.
0: No, scassina, scassina.
1: Dipende. Una cassaforte per rubare che cosa? Chiedimi che cosa.
0: Gioielli, gioielli.
1: No, soldi, sbagliato.
0: Soldi.
1: Ah, fuocherello.
0: Atti notarili.
1: No, sbagliato.
0: Documenti riservati.
1: Carte Pokémon e One Piece. Dimmi un valore. Secondo te quanto valevano queste carte?
0: Non lo so, alcune valgono pochissimo, altre centinaia di migliaia di euro.
1: Hai detto bene, circa 200.000 euro. Urca. Ma ti rendi conto, questi, cioè, vanno a rubare una cassaforte così. A parte che chi entra in casa per rubare una cassaforte c'è del professionismo.
0: C'è del, ma non vanno da sprovveduti, non vanno mica così. Sono andati con la fiamma ossidrica. Aspetta che lo dica.
1: Aspetta, non lo sappiamo dire.
0: Sono andati con la fiamma ossidrica,
1: ecco.
0: E non l'hanno portata via la cassaforte, l'hanno semplicemente bucata, ok?
1: L'hanno bucata.
0: L'hanno bucata, hanno preso queste carte. Allora, io sto provando a immaginare. Se si sveglia all'improvviso un nostro avo,
1: sì,
0: e dico, ma magari gli dici, hanno fatto un colpaccio da 200.000 euro.
1: E che cosa hanno rubato? Lui si aspetta il rubino della regina.
0: Esatto.
1: Sai?
0: E tu gli dici le carte dei cartoni animati.
1: Sì.
0: E che cosa ti deve rispondere?
1: Quello fa una cosa. Fa questo.
0: Va via. Scusa, possiamo ricordare come sono scappati i ladri dopo aver rubato?
1: Sì.
0: Così, col motorino.
1: Simpatia di auto.

0: Calling wherever you will go, ovunque andrai io sarò con te, Ciro, e questa è una minaccia.
1: Mamma mia.
0: Siamo ovviamente in mezzo alla musica più bella, ma anche in mezzo alle rassegnazioni generali in giro per il mondo, tra cui anche una che ci riporta in Messico.
1: Sembra la storia di un film, invece no, è verità, perché in Messico, ragazzi, spunta il Batman che dà la caccia ai ladri.
0: Attenzione.
1: Li immobilizza i pali della luce, ma ora è ricercato dalla polizia.
2: Sono Batman.
0: No, che Batman. Intanto, allora,
1: Batman è un motorino.
0: Spieghiamola bene questa cosa. Se vi è capitato in questi giorni di vedere anche quello che stiamo vedendo sul 150 Kiss Kiss TV, se vi capita di vedere di uomini legati a dei pali con lo scotch, quello da pacchi, no? Quello per le spedizioni, con davanti una motocicletta, vuol dire che state guardando l'operato del Batman messicano, cioè quest'uomo che
1: io
0: ovviamente...
1: non finirò mai di dire che figata.
0: Ma che figata cosa? Scusami, la polizia si è espressa intanto.
1: No,
0: la polizia ha detto, nonostante le accuse rivolte a loro, no? A questi presunti ladri, dal misterioso giustiziere, la polizia sottolinea che dal punto di vista legale gli uomini ritrovati sono da considerare più vittime che truffatori,
1: okay.
0: Perché fino a prova contraria, cioè, loro non hanno mai fatto niente,
1: allora,
0: per la legge.
1: Io ti dico la verità, non sto scherzando, perché è sempre stato uno dei miei desideri nascosti questa cosa qui.
0: Sì.
1: Io rinuncerei a tutto.
0: Ok.
1: Cioè, se sapessi giocare le arti marziali, questo coraggio, questa capacità magari di camuffarmi, io, credimi, mollerei tutto
0: per fare il giustiziere della come Charles Bronson.
1: Non sto scherzando.
0: Allora, io intanto ci tenevo però a sottolineare una cosa importante.
1: Fatticino!
0: Siamo in Messico, lo chiamano Siamo in Messico e lo chiamano Batman, ma si dovrebbe chiamare, visto che pipistrello è Murcielago, Hombre Murcielago, direttamente. Non lo puoi chiamare Batman come se fosse, capito, al di là del muro.
1: A Napoli come mi dovrei chiamare?
0: Tu?
1: Oh, sono Cicabola!
0: Così, Ciro. Ci potrebbe stare. E comunque noi stiamo solo raccontando una notizia. Ricordatevi che giustizia privata non va fatta.
2: Sono Batman.
0: Sì, ciao.

0: Annalisa con canzone estiva e adesso la storia della musica per l'anno 1983.
1: Attenzione, un anno importantissimo perché sul lungomare di Vasto apriamo la prima gioiellleria.
0: Gioielleria si
1: no,
0: dice.
1: Non si vendevano i gioielli.
0: Come non si vendevano?
1: Ma i dischi di gioiellier.
0: Alla gioiellleria. Difficile da dire. Ma poi nell'83 ma non era neanche nato
1: ma
0: forse
1: no, gioiellier. Ma no, il suo era gioiellier primo, era il nonno.
0: Il nonno, gioiellier senior.
1: Sì, sì.
0: Facciamo i complimenti a gioiellier di cui dopo parleremo. Adesso Lionel Richie con All Night Long.

0: No, uno dice 1983, ma come fai a dargli un tempo a questa canzone che è veramente giovane come allora? Lionel Richie, All Night Long.
1: Sembra una canzone di oggi,
0: sì.
1: È una canzone che è stata scritta l'altro ieri.
0: Ma guarda che quando noi scegliamo gli History Kiss li scegliamo perché sono intramontabili.
1: Incredibile, mamma mia.
0: Signori,
1: allora,
0: benvenuti.
1: Ragazzi, buon pomeriggio, sono le ore 17:01.
0: Esatto.
1: E questa è la seconda ora di Corriere di Kiss Kiss. Che vanno in onda quando? Dimmelo tu.
0: Da lunedì al venerdì.
1: Incredibile.
0: Vabbè, ma scusa,
1: A che ora?
0: Dalle 16 alle 19? Mi stai mettendo tanta ansia. Comunque, fermi, perché ci sono delle cose che racconteremo in quest'ora di cui ci assumiamo la piena responsabilità, lo possiamo dire tranquillamente, perché racconteremo cose che non tutti possono raccontare.
1: Che stai dicendo?
0: Sto creando hype.
1: Stai creando? Sì. Adesso si dice hype.
0: Si dice hype.
1: Ansia, adesso si dice hype.
0: Va bene, dai, la musica più bella, quella è sempre su Radio Kiss Kiss, anche con questa che state per sentire.

0: fammi aizzare le persone che stanno ascoltando.
1: Ma ci vuole un po' di Claudio Baglioni,
0: no,
1: dai.
0: Non ci vuole adesso Claudio Baglioni. Sai cosa ci vorrebbe adesso? Sì. Un po' di Geolier, visto che tu prima ne hai parlato nell'History Kiss, scusami, raccontiamolo.
1: Allora, attenzione, grandissimo successo di Geolier al Maradona, che tra l'altro ha visto cosa la tendenza di oggi.
0: Sì.
1: No, non fare il cretino, perché quando faccio così è perché sono eccitato.
0: Allora, stai lontano
1: da me. La tendenza
0: di
1: oggi è quella che tu vai a un concerto del sì. tuo artista e poi durante il concerto questo ti dice: apriamo le date per l'anno prossimo. E quindi c'è l'acqua, tutti quanti se ne vanno da quel concerto per prenotare il concerto.
0: No, non è che se ne va. No, si preparano magari mentalmente. No, perché Geolier è stato il 26, 27, 28 giugno allo stadio Maradona. Era il Maradona.
1: Sì,
0: al Diego Armando Maradona. Napoli ha detto: per l'anno prossimo noi non porteremo Napoli in Italia, ma porteremo l'Italia a Napoli. Perché tutte e sei le date, insomma, del suo tour saranno le sei date che avrebbe previsto in giro, le farà direttamente tutte al Maradona. Ed è molto bello.
1: Molto bello soprattutto perché Google gli dedica un easter egg.
0: Allora spieghiamo che cos'è un easter egg.
1: Il primo artista italiano a ricevere l'omaggio.
0: Che onore,
1: cos'è?
0: Che onore. Allora, l'easter egg, ovviamente molti lo sapranno, per i meno istruiti al riguardo, è che quando tu scrivi, per esempio, non lo so, mi viene in mente, ti ricordi Stranger Things? Nel momento di hype della serie TV, se tu cercavi Stranger Things su Google semplicemente per cercare la serie TV, all'improvviso si capovolgeva lo schermo.
1: Esatto.
0: Per fare un richiamo al sottosopra, all'upside down della serie. In questo caso, se voi cercate Geolier, l'easter egg qual è? Che sullo schermo cominciano a scendere una serie di oggetti o comunque di simboli legati al personaggio.
1: Al personaggio.
0: Quindi
1: molto bella
0: Napoli,
1: questa cosa.
0: Magari il suo cappellino, magari anche, che ne so, boh, mi viene da pensare... Che ne so. Tante cose.
1: Le collane.
0: Che altro, roba? Le collane. Potrebbero uscire le collane.

0: Cattive abitudini, una canzone dedicata allo stile di vita di Ciro Limatola, grazie Meis, anche con Salmo e con la Pesce. Guarda che in tanti ci hanno mandato messaggi per dire: regà, allora l'easter egg di Joelier, quando lo cerchi su Google è che ti scendono a pioggia sullo schermo cappellini brandizzati, microfoni, occhialini e coriandoli.
1: Io una volta ho cercato Alfio Battaglia su Google e si è spento il computer.
2: Vero, capita.
0: No, ma cosa? Allora, sai perché si spegne? Perché non esiste ancora un processore che riesce a reggere la magnificenza, la luminosità e la bellezza di
2: guarda, te lo dico io, se mai dovessero fare un easter egg con il tuo nome, anzi per te, per la tua figura professionale,
0: cosa uscirebbe?
2: Uscirebbero tutti i prodotti di skincare.
0: No, di sicuro uscirebbe i contorno occhi, che ne metto tanti e non
2: serve. Tutte quelle cose là che fai tu.
0: Delle occhiaie, ci vuole un po' a capire che cosa sono, ma se vedete delle virgolette nere sono delle occhiaie che scendono sulle... Cosa uscirebbe se cercassi Ciro e ci fosse un easter egg da parte
2: ma
0: di Google?
2: Ma tanti sorrisi.
0: Tanti
2: sorrisi e tante persone che si abbracciano. Si abbracciano e piangono, piangono emozionate.
0: Chiedo per un amico, ma per caso scende sullo schermo anche la

0: per il gran finale con un cast, ragazzi, una line-up veramente pazzesca. Vi dico solo qualche nome: Clementino, Dolcenera, Fred De Palma, Gemelli Diversi, Mara Sattei, Marco Masini, Michele Bravi, Mr. Rain, Pinguini Tattici Nucleari e tantissimi, tantissimi altri. Prenota ora il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare, che è una bellissima arena all'aperto situata proprio sul lungomare centrale di Pescara. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e l'11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita a Pescara per provare a conquistare l'accesso all'area PIT. Tutte le info su kisskiss.it. Posti limitati, ingresso come sempre gratuito.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo stadio.

chilometri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area PIT. Tutte le info su kisskiss.it. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss
2: Kiss. Alla ricerca della qualità.
3: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
3: Porca vacca, non sul tappeto!

0: Kiss.
1: C'è un paese di meno di 400 abitanti che si chiama Allai, si trova in provincia di Oristano, dunque siamo in Sardegna, e mentre il resto del mondo investe in fari, schermi, insegne luminose, luci everywhere, Allai ha fatto una scelta rivoluzionaria, anche poetica, lasciatemelo dire. Ha deciso di ridurre e di spegnere le luci artificiali per combattere l'inquinamento luminoso e ridare spazio alla natura. Il risultato di questo impegno è che è appena diventato ufficialmente il primo villaggio delle stelle d'Italia, certificato così dall'Istituto di Astrofisica delle Canarie. Quindi villaggio delle stelle in Italia, Allai, provincia di Oristano. In questo borgo sono convinti che proteggere l'ambiente significa anche restituire agli uccelli migratori, agli ecosistemi e anche a noi stessi il ritmo naturale del buio. Quindi ad Allai spengono i lampioni per accendere la Via Lattea, pensa che meraviglia, perché per fare un passo avanti verso un futuro green basta saper fare un piccolo passo indietro, semplicemente spegnere la luce.
0: Green Kiss. Green Kiss.

musica più bella è Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Panico a Wembley per Harry Styles, ma fortunatamente niente di grave. Durante il concerto è successo che si è accasciato a terra, scatenando l'ansia dei fan che hanno pensato subito a un colpo di calore, ma in realtà Harry ha solamente calcolato male i tempi della sua famosa mossa della balena, quella cosa che lui fa, una specie di rito, no? In cui riempie la bocca d'acqua e poi la spruzza in aria come lo sfiatatoio. Semplicemente il sorso gli è andato clamorosamente di traverso, succede a tutti, anche alle star. Ed eccolo qui che arriva su Radio Kiss Kiss.

Laboratorio Cuore Romantico si intitola Antidroga, il nuovo singolo di Emma Marrone e Fabri Fibra. Nessuno spot di sensibilizzazione, ma una potente metafora sulla dipendenza affettiva di un amore, dove l'altra persona diventa l'unica cura possibile per fuggire

0: Emma e Fabri Fibra, fra i New Kiss. Buonasera da Alessandra Tropiano de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Fischis. Condizioni decisamente buone nelle prossime ore su tutta la penisola, con cieli ovunque sereni. Domani in mattinata avremo cieli quasi del tutto sgombri da nubi sul nostro paese, comprese le aree montuose sia alpine sia appenniniche. Col passare delle ore, caldo intenso sulle pianure del centro-nord, afa lungo i litorali. Temporali sui rilievi alpini, appenninici e localmente sulle alte pianure del nord. Massime tra 33 e 38 gradi al nord, tra 32 e 39 al centro, tra 31 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Yes, yes. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Yes, yes.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza
7: a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti a casa tutto bene.
9: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa, e con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
10: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89€ e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99€. Lidl vale davvero.
11: Kiss

festeggiamo ufficialmente il 10° anno consecutivo del ritorno del simbolo vintage più amato della Riviera Romagnola, e sto parlando della mitica Altalena in riva al mare. Che bello! Allora, questa installazione è appena tornata proprio oggi a dondolare tra le onde, proprio sulla battigia, nata inizialmente dall'idea di un gruppo di volontari per rievocare proprio le atmosfere spensierate degli anni 60, quando ce n'era una ogni 100 metri di queste altalene, e questa struttura è diventata poi in una decina d'anni un fenomeno intergenerazionale, perché è il posto perfetto per andarsi a scattare il selfie al tramonto, ma soprattutto il posto perfetto per riscoprire la bellezza delle cose semplici, come i piedini che sfiorano l'acqua calda e lo sguardo perso all'orizzonte mentre dondoli. Cioè, cosa vuoi di più della vita? Un'altalena che aiuta tutti a ritrovare il bambino che c'è in noi. Piedi a mollo, vento tra i capelli e soprattutto zero pensieri.

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Goccia, per favore, vi porto nel 1986 il brano che vi faccio ascoltare, Take My Breath Away dei Berlin, brano che ha fatto battere i cuori di un sacco di persone. Brano nato dal genio del produttore italiano Giorgio Moroder, è una splendida ballata synth pop che è diventata proprio il manifesto romantico del film Top Gun, quello che ha lanciato Tom Cruise nell'Olimpo delle star. Capolavoro senza tempo, sicuramente capace ancora oggi di toglierci letteralmente il fiato. Berlin, Take My Breath Away.

History Kiss del 1986, Berlin, Take My Breath Away. La vedi tu che sei là fuori, è già spuntata? Sto parlando della luna piena, la prima dell'estate, si chiama la luna delle fragole, che poi non è color fragola, e in molti posti la stagione delle fragole è già bella che finita, ma si chiama così, non mi chiedete perché, i soliti nativi americani per qualche loro ragione, però è bella ed è luminosa, illumina il nostro lunedì sera insieme qui su Radio Kiss Kiss, 29 giugno, ancora per un'ora con me, Rita Manzo, Max Pennino vi saluta dalla regia, abbiamo la musica più bella, dunque Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

musica più bella è Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Come state, amici? Come state, passeggeri di Portami a Casa Kiss Kiss? Fatevi sentire. 347 490 0042. Sono preoccupata, siete accaldati, siete condizionati, siete ventilati? Come va questo lunedì sera? Facciamo tappa brevemente a Berlino adesso, dove non sono sicuramente abituati all'afa equatoriale, e dove la polizia tedesca ha preso una decisione storica e insolita. Stavo guardando le immagini appunto mentre ascoltavo la musica insieme a voi. La polizia ha schierato i blindati con i cannoni ad acqua, cioè quelli che solitamente si usano per sedare le manifestazioni, no? L'ordine pubblico, ma questa volta l'hanno fatto per un motivo nobile. Gli agenti si sono posizionati a Potsdamer Platz e hanno spruzzato questa fitta e piacevole scia di acqua nebulizzata sulla folla di passanti e soprattutto sui fan in coda per il concerto di Bruno Mars. Ed è divertente perché è l'unico caso al mondo in cui la folla urlava alla polizia: ancora! Di qua! Mirate al centro! Francesco Gabbani in arrivo per voi ora su Kiss Kiss.

facciamo tappa a Santa Margherita Ligure, dove c'era un bagnino appassionato di calcio e fan dei mondiali. Dico c'ero perché c'era, d'ora non fa più il suo lavoro perché la guardia costiera ha fatto questo controllo a sorpresa nello stabilimento balneare e lo hanno beccato, questo bagnino che proprio era lì sulla sua torretta dove doveva essere, ma invece di controllare i bagnanti era completamente ipnotizzato dallo smartphone e guardava una partita di calcio, capito? Sereno, tranquillo. Quindi ha ricevuto questa multa record di ben 2.000 euro e cartellino rosso immediato, direi. Ora va bene l'amore per lo sport, tesoro mio, ma 2.000 euro per 90 minuti di streaming sono una tariffa che neanche la pay TV più esclusiva del pianeta potrebbe applicare. Insomma, gli è andata proprio male. Something Just Like This, ora su Kiss Kiss.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss Kiss.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

Negli ultimi minuti della sera di Io, Tu e Kiss Kiss abbiamo vissuto una sorta di passaggio di consegne, cioè da Robbie Williams, il re del pop, al nuovo re del pop, Sombre, con Potential. Intanto il Brasile di Ancelotti, avete sentito dalla nostra redazione per lo speciale World Cup 2026, è passato agli ottavi di finale battendo il Giappone all'ultimo secondo. Ancora una volta Ancelotti non solo è il più bravo allenatore del pianeta, ma anche il più fortunato, la classica fortuna di Ancelotti. C'è una favola mondiale, niente male, di Orlando Gill, che è il portiere del Paraguay, che viene soprannominato El Mudo, cioè il muto, perché non parla spesso con i suoi compagni di riparto, cioè i difensori. Però è una sorta di personaggio in Paraguay, perché lui prima giocava avanzato, cioè giocava in un altro ruolo, le cose non sono andate benissimo e poi ha detto: piuttosto che non giocare mi metto in porta, è diventato una sorta di amuleto per il Paraguay, che più tardi sfida la Germania. Per il tennis a Wimbledon, primo turno vincente di Sinner, che aveva un'unghia che perforava il piede, per questo rosso relativo.

0: Dai, un altro paio di notti insonni per il gran caldo, poi tutto passa. La scorsa notte nella chat della radio ho letto un messaggio di Max Vitale che era impazzito per il caldo, allorché mi sono messo fuori al mio balconcino così in boxer, ho rischiato uomo nudo che dorme fuori casa sua. Dai che vi teniamo compagnia, dai che facciamo comitiva lì fuori. Ad esempio, che succede?
1: Ciao amici, Ricca da Firenze.
0: Ciao.
1: No vabbè, mi sono fatto un flash, mi stava venendo troppo da ridere a pensare al portiere del Paraguay.
0: Eh sì, è il muto.
1: Il salvito del Paraguay è il protettore di quelli che non ci vigliano mai. Buonanotte, buonasera, kiss a tutti.
0: Mi sembra che la vibe è ottima lì fuori. Allora 347 490 0042, tanto facciamo un anno una canzone dopo le 22, quindi se vuoi sentire la canzone del tuo anno di nascita puoi mandarmi un WhatsApp, facciamo due chiacchiere insieme, stiamo in comitiva qui all'interno di O Tue Kiss Kiss. Tra poco il mio kiss e subito ci avvicini.

per Tim Bergling, che venne celebrato poche settimane dopo la sua scomparsa anni fa, anche in modo molto inusuale ma molto commovente. Ad esempio la città di Utrecht in Olanda suonò campane in suo onore con la melodia delle sue canzoni, cioè le campane che suonarono Wake Me Up, ad esempio, che abbiamo appena sentito, piuttosto che Without You, piuttosto che Hey Brother, oppure la bellissima Levels. Siamo pronti per una novità. 21:36, tornano i gemelli diversi, la nuova è Desiderio.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

Seguiamo il tutorial di Miles Smith sotto forma di canzone insieme a Niall Horan, ovvero guida sicuro, sintonizzatore in macchina, autoradio, radio Kiss Kiss, tranquillo, non tocchi più niente, pensi alla guida e ad ascoltare la musica più bella e anche festeggiare i compleanni insieme a noi. Nasce il 29 giugno del 1968. Auguri Federico Zampaglione.

questo pezzo è la vita di molti, anche la vita mia, da Le Fate Ignoranti, un film meraviglioso di Ferzan Ospetek, per non parlare di Per me è importante, altra canzone modello. Ma poi Federico ha fatto con i Tiro Mancino cose pazzesche anche come attività solistica. Oltre a essere cantautore è stato anche un regista, un film intitolato Nero Bifamiliare, davvero molto bello, molto suggestivo, sceneggiatore italiano, insomma un amico di Radio Kiss Kiss e un grande appassionato anche di Eric Clapton. Lui classe 1968, 58 tondi tondi per lui, auguri anche a chi è nato oggi e festeggia, e non solo i 58 di Federico.

Con Brescia da Dio, sembra che stia con il megafono il ragazzo prodigio della musica italiana della scuola genovese da qualche anno a questa parte. Sei su Radio Kiss Kiss, se stai da Dio e falla stare da Dio anche alla spiaggia di Fetovaia. Siamo all'isola d'Elba in Toscana, mezzaluna di sabbia dorata sottilissima, un mare basso e calmissimo per metri, come in piscina vedi le dita dei piedi, però sei al mare i colori dal turchese al blu. Inizio a spoilerare le top spiagge di luglio 2026, ormai imminente, come Chiaia di Luna a Ponza. E davvero c'è una cascata di tufo che è alta quasi 100 metri, che cade in un mare lattiginoso, trasparente. L'accesso via terra è chiuso per sicurezza, quindi si arriva solo in barca piuttosto che in gommone. Dobbiamo iniziare a lavorare con l'immaginazione, stare bene la sera. Anche le spiagge al chiaro di luna non sono assolutamente

a volte fai una canzone che diventa così potente, così virale, diventa un inno infinito nei secoli dei secoli che non la sopporti più. È il caso di Thom Yorke, leader dei Radiohead, ma anche il chitarrista non scherza nelle dichiarazioni. I due dicono: la canzone non la metteremo mai più ad un concerto, fin quando non si fece viva una fan sotto il palco. Fate Creep, per favore, vi scongiuro, fate Creep. In realtà è una canzone fantastica che ha dato loro anche tanti soldini sul conto in banca e tanto successo, e l'hanno riproposta di recente, questa del 1993.

per noi è un capolavoro, Creep Radiohead 1993. 10 anni fa l'ultimo album in studio dei Radiohead, che hanno rilasciato altre interviste dicendo non abbiamo minimamente l'idea di quando fare un nuovo disco, intanto siamo tornati anche dal vivo e sul palco, e lì ritornerà quella famosa fan che chiese loro fate Creep, che avevano escluso dalla lista del set dal vivo un po' di anni fa e puntualmente invece riproposta in alcuni concerti in giro per il pianeta. Siete in Io, Tu e Kiss Kiss. Stefano Piccirillo ti sta parlando insieme fino alla mezzanotte. Quante emozioni da vivere anche stasera. Si riparte con Talk to You.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Stavo pensando all'appuntamento di venerdì scorso con Un anno una canzone, quando abbiamo ritrovato al telefono una coppia di amici che andare ad un matrimonio e da leoni, e lo è stato per tutti quelli che hanno vissuto come noi un fine settimana sotto i 40 gradi, però anche con il vestito buono e, diciamo la verità, con qualche alto capo addosso rispetto alla vita normale, quando si spera di essere in ciabatte, boxer e t-shirt e via. Vai avanti così durante la giornata. Detto questo, c'era anche il suo fidanzato, il fidanzato di lei, che era in vacanza in Sardegna, ci diede lo spunto per dire: ma fate le vacanze in coppia piuttosto, che adesso basta, non è più un cliché andare in vacanza insieme, e quindi si può fare anche separati. Insomma, una bella telefonata, perché voi siete bellissimi. Al 347 490 0042 quando scatta Un anno una canzone, quando la musica incontra ricordi, ovvero basta mandare via WhatsApp il vostro anno di nascita, condividere con noi un vostro ricordo della vostra vita, di qualsiasi tipo, ma anche fatti estremamente recenti come i matrimoni in estate sotto i 40 gradi, che sono experience totalmente da raccontare, e noi in base al vostro racconto metteremo la canzone del vostro anno di nascita, quanto più vicina per il testo, per la vibe, per l'umore, a ciò che volete ricordare della vostra meravigliosa vita. Qui vi aspettiamo anche questa sera per fare due chiacchiere con voi e mettervi la canzone dell'anno di nascita. Intanto 99 insieme a Ronan Keating.

0: Tu pensa, Fulmina ci ha affermato qualche giorno fa: ho 30 anni, vorrei averne già 25, invecchiare è ingiusto. Hai 30 anni, goditi la vita, ma goditela anche a 60, 70, 80. Ne riparliamo tra un po'. Caro talento della musica italiana, questa è Maledetto me, quando la musica incontra i ricordi, allora c'è un anno una canzone. Sono collegato con Giuseppe al telefono, ma buonasera Giuseppe, come stai?
1: Eccolo, finalmente Stefano.
0: Dopo tantissimi messaggi. Guarda, sei una persona troppo simpatica via messaggio, ma già dal tono della voce significa che lo sei anche di persona. Cosa fai nella vita, Giuseppe?
1: Niente, sono sul terrazzo. No, è giusto.
0: La copio e la incollo. È bellissima. È bellissima. Di che anno sei? Ci pensi di nessun anno?
1: No. 1969. Non ricordo il tuo perché non seguo tanto kiss, quindi.
0: Ah no, eh?
1: Un attimo, Vitale, che anno è?
0: Vitale del 1934, se non sbaglio. Cosa allora vuoi condividere con noi dei tuoi ricordi?
1: Ma un po' tutto, forse la follia della vita e la concretezza.
0: Ok, che sono due cose che messe insieme fanno la vita e l'essenza della vita vera. Cioè tu hai un'ironia pazzesca e poi anche la concretezza dei propri doveri o comunque delle cose da fare. Ed è bellissimo mettere in due parole il tuo senso della vita. Devi essere una persona simpaticissima. Io ti immagino pieno di amici. Proprio così è la sensazione che mi dai ed è una cosa molto bella, Giuseppe.
1: Ma l'amicizia, guarda Stefano, si vive e si crea di giorno in giorno, quindi automaticamente gli amici
0: è quella cosa lì,
1: ci sono e non ci sono, quindi io ho amici a Roma, Eboli, eccetera eccetera.
0: Oh,
1: amici kiss kiss,
0: però mi piaceva la risposta amici. Ti voglio bene. 1969, i Beatles con il Count the Sun, tutti per te. Ciao Giuseppe, grazie davvero, un abbraccio.
1: Buona serata a tutti, grazie. Ciao. A voi. Buona serata.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: la notte. Vola!
1: A seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.